0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: Drácula. Drácula. Oh, señor Drácula.
1: Cha, cha, cha.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Stelli.
2: Diamo il via nostro risveglio in questo giorno di lunedì, oggi è il 6 luglio 2026, 19 gradi all'esterno percepiti a 20 con un bel sole generoso.
3: Il 7 luglio, hai detto il 6 luglio.
2: Oggi è il 6. Ok, maggio, guarda bene il calendario, poi ne riparliamo.
3: Ho capito.
2: 29.
3: Ho letto al contrario. Cioè,
2: un minuto è già un errore.
3: Ho letto al contrario.
2: Un minuto.
3: Posso leggere al contrario? Oh,
2: santa, c'è, ancora non hai imparato. Che...
3: Ma scusa, ma no.
2: 29 la temperatura che raggiungeremo nel pomeriggio con un humidex a 34. Nella notte andremo a 19, percepito a 20. Una bella settimana davanti a noi. Se avete goduto di questo spettacolare fine settimana, che era anche giustamente temperato, non era troppo umido, era veramente molto molto piacevole. Beh, attenzione, l'umidità ritorna nei prossimi giorni. Con ieri avevamo raggiunto una massima di 28, con l'humidex eravamo a 29, sentivo questa mattina.
3: Giusto.
2: Oggi invece ritorneremo sui 34 come humidex, quindi a partire da oggi di nuovo fattore d'umidità che dovrebbe farsi sentire un po' più intensamente. Voilà.
3: Bene, che fantastica storia la vita.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 Gino Brambilla e lo sport che brilla. Alle 9 un altro giornale radio, alle 9.15 ritroviamo Aldo Ricciuti per parlarci di immobiliare, alle 9.45 uno sguardo alle caricature del giorno. Ci saluteremo poi alle 10 per cedere il passo al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica. Eugenio dice, Eugenio dice.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Eh sì, sarà un passo dalla luna che seguirà il nostro meteo di oggi. Abbiamo dato un trailer, come si suol dire, un avant-goût. Allora, abbiamo 19 gradi all'esterno percepiti a 20 con un magnifico sole. Stamattina era spettacolare, non so se avete visto l'alba. Sole che è sorto alle 5.12, tramonterà alle 20.45. I venti sono abbastanza presenti, soffiano dal versante nord-orientale a 17 fino a 26 km orari. Il tasso d'umidità è limitato al 78%. Oggi avremo una giornata con cielo variabile, una massima di 29, umidex a 34, 20% le possibilità di qualche goccia di pioggia. Nella notte si va a 19 percepito a 20, anche lì sono temperature più elevate della media. Di solito durante la notte in questo periodo siamo sui 15 gradi, secondo quanto ho sentito questa mattina. Domani giornata molto simile, 29 la massima al termometro, 20 la minima, sempre 20% le possibilità di precipitazioni. Mercoledì identico, 29 la massima al termometro, 21 la minima, 20% le possibilità di precipitazioni. Dovremmo invece avere della pioggia probabilmente giovedì, data comunque al 60%, una perturbazione dovrebbe appunto sorvolare la nostra isola. Comunque la massima di giovedì sarà di 27, la minima di 21, ritorno di condizioni belle a partire da venerdì, con un bel fine settimana da quanto ho sentito. Venerdì comunque avremo 28 di massima, 20 di minima. Sabato stessa cosa, 28 la massima, 20 gradi la minima. E per quanto concerne la luna, visto che siamo proprio a un passo dalla luna, come direbbe la coppia Rocco Hunt e Anna Mena, ebbene siamo in fase decrescente. Ricordo che il prossimo domani 7 luglio alle 15.28 completiamo l'ultimo quarto di luna, quindi avremo la luna nuova il prossimo 14 luglio alle 5.43.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: I soliti rallentamenti per il tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine in entrambe le direzioni, la metropolitana ovest lenta da Saint-Léonard a Decheria Singhiozzo e la 13 bloccata già subito dopo la 640 questa mattina, poi ritroverete traffico intenso praticamente dalla 640, il traffico è pesante fino a Bois de Lies, una volta giunti a Ville-Saint-Laurent riaccelererete. C'è anche un po' più di traffico a quest'ora sull'autoroute del Canton de l'Est verso il ponte Samuel de Champlain a partire dalla 30. Per il resto è scorrevole, meno gente per strada, già probabilmente in vacanza, siate prudenti, mi raccomando. Gli abitanti di Repentigny hanno vissuto un momento di grande apprensione ieri pomeriggio quando intorno alle 16.30 45 vagoni di un treno merci della Canadienne Nationale sono deragliati nel bel mezzo di un quartiere residenziale di Le Gardeur. L'evento, che tra l'altro è avvenuto proprio il giorno prima del tragico, oggi è il 13° anniversario dell'esplosione del treno di Lac-Mégantic, ha generato ovviamente notevole ansia. Fortunatamente tre dei vagoni che avevano trasportato gasolio erano vuoti al momento dell'incidente, nessuno dei vagoni deragliati conteneva materiali pericolosi, quindi non ci sono stati feriti o altro, questa è la buona notizia. In viaggio verso il vertice della NATO, tutto lascia intendere che il primo ministro Mark Carney dovrebbe porre fine oggi all'incertezza sulla selezione del costruttore per la sua nuova flotta di sottomarini. Sebbene l'ufficio del primo ministro mantenga il più stretto riservo sull'argomento, è stato confermato che Carney farà tappa oggi in direzione Ankara per la riunione della NATO, dicevo, farà tappa alla base navale di Halifax per questo annuncio oggi pomeriggio. Ricordo che sono due le compagnie che si contendono questo lucroso contratto del valore compreso tra 20 e 25 miliardi di dollari, il consorzio tedesco-norvegese ThyssenKrupp Marine Systems e l'azienda sudcoreana Hanwha. Parlando di questo, comunque c'è il vertice NATO e quest'anno il Canada si presenta da buon studente, avendo raggiunto il 2% del PIL per quanto concerne gli investimenti nel settore militare. Ovviamente adesso la prossima tappa è il 5%. Ricordo anche che il Canada approfitterà di questa occasione per spingere l'idea di accogliere questo progetto della Banca della Difesa. Sappiamo già che la sede centrale sarà in Canada, però bisogna convincere il maggior numero possibile di paesi ad aderire a questa banca e Carney intende fare proprio questo. E poi, da quando è stato annunciato il ritorno in ufficio dei dipendenti pubblici federali con una settimana lavorativa di 4 giorni, il governo ha dovuto affittare spazi per uffici equivalenti a 16,6 campi da calcio dei mondiali. Tuttavia permangono dubbi sulla disponibilità di spazi per tutti i dipendenti pubblici. E infine, un incendio boschivo fuori controllo vicino a Boston Bar nella Columbia Britannica ha superato di oltre 10 volte la sua estensione stimata rispetto al giorno precedente. Le squadre antincendio hanno richiesto ulteriori risorse per contenerlo. Sto seguendo questo e altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo giornale radio ve lo leggo alle 7, quindi rimanete con noi.

0: Cos'è questo rumore?
1: Cos'è? Sono io. Oggi è la giornata
0: mondiale del gatto.
1: Del bacio.
0: Ah, il bacio. Ah, ok.
1: Stavo mica miagolando.
0: No, però quando chiami il gatto fai.
1: Infatti facevo.
0: Anche il gatto si chiama così. Comunque, vabbè. Complimenti ai gatti.
1: Grazie. Ma non c'entra niente.
0: No,
1: Io non lo so. Non mi ascolta. Non mi ascolta.
0: Giornata mondiale del bacio. Quindi yes. Bisogna baciarsi.
1: No. Sì, vabbè, ma non io e te, voglio
0: no,
1: dire.
0: No, beh, è ovvio.
1: Ognuno bacia chi vuole. Poi metteremo delle belle canzoni anche. Ce ne sono tante.
0: Il primo bacio sulla luna.
1: L'abbiamo già messo. No, comunque era il passo.
0: Il primo.
1: No, a un passo dalla luna hai messo.
0: A un passo dalla luna, però il primo bacio non ho ancora messo.
1: Ah.
0: E oggi siamo al 187esimo giorno.
1: Come passa il tempo quando ti diverti.
0: Anche le settimane sono già 28.
1: Ridendo e scherzando.
0: Oggi la luna è 64,7.
1: Chi?
0: La luna.
1: Non lo so, non mi si apre neanche la pagina.
0: Boh, benissimo. Oggi è la mondiale.
1: Però c'è il bacio.
0: Oggi è la giornata mondiale, va bene.
1: Del bacio.
0: Del bacio. L'Inghilterra nel 1483 incorona il suo nuovo re nell'abbazia di Westminster.
1: Non c'è la S.
0: S comunque lo sapevo. È Riccardo III che...
1: 64,3, si è aperta la pagina.
0: Bene, dopo questa comunicazione. Riccardo III che il 26 giugno scorso ha accettato di assumere il peso della corona. Bella pesante, un bel chilo e mezzo, In seguito alla petizione con cui i cittadini di Londra lo invita. I cittadini di Londra lo invitavano alla guida del paese. Ma la Lega Italica, a cui aderiscono il Marchesato di Mantova, la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano, affrontano i francesi nella battaglia di Fornovo, vicino Parma. Un'ora di sanguinosi combattimenti causa circa 1200 morti per i francesi e 2000 per gli italici, che nonostante le perdite si riterranno vittoriosi anche per la fuga francese dal campo di battaglia nella notte del giorno successivo. Senza un errore. All'età di 58 anni muore a Ferrara il poeta e commediografo Ludovico Ariosto.
1: Commediografo?
0: Ma chi è sto commediografo? Ludovico Ariosto, autore dell'Orlando Furioso, da alcuni mesi era stato colpito da una grave forma di enterite.
1: Penso che mi chiamavano anche a me così i miei genitori.
0: Lascia stare.
1: Orlandino Furioso quando mi arrabbiavo.
0: Io,
1: 493 anni fa.
0: Io chiamandomi Ivan. Secondo te come potevano chiamare?
1: Non ho bisogno di concentrarmi troppo.
0: No, ma non è terribile. Locomotiva. Perché ero veloce. Mi chiamavano locomotiva quando ero ragazzino. Perché correvo veloce. Infatti i miei precedenti con Usain Bolt li conoscono tutti.
1: Nel 1785 il Continental Congress degli Stati Uniti d'America autorizza il conio del dollaro come nuova moneta ufficiale del paese, avendo come riferimento, immaginate un po', il peso spagnolo. Viene adottata una valuta basata sul sistema decimale 241 anni fa. Vado avanti io perché stai bevendo il caffè. Nel 1906 in Svizzera viene sottoscritta la Convenzione di Ginevra, che stabilisce le modalità di trattamento per i prigionieri politici e di guerra, oltre che dei feriti, che pochi, ahimè, rispettano. Questo 120 anni fa.
0: 114 anni fa, invece, nel nuovo stadio olimpico inaugurato alcuni giorni prima, si tiene la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Stoccolma. Alla presenza di re di Svezia Gustavo V, i giochi sono già in corso dal 5 maggio per le gare di tennis e per le altre specialità dal 29 di giugno.
1: Nel 1919, con l'atterraggio a New York, il dirigibile inglese R-34 completa la prima traversata atlantica in volo.
0: Bene. Nel 1940. Nel 1924 si tiene la prima trasmissione sperimentale via radio di una fotografia attraverso l'Atlantico tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Nasce il sistema di telefono. non sapevo neanche l'esistenza del telefono. Tu sapevi l'esistenza del telefono?
1: No. Nel 1957, in occasione della festa parrocchiale della chiesa St. Peter nel sobborgo Woolton di Liverpool, John Lennon, che suona con il suo gruppo sul pianale di un camion, incontra per la prima volta Paul McCartney. I due hanno 17 e 15 anni. Nei giorni successivi Lennon, che lo ha ascoltato suonare, lo inviterà a entrare nel gruppo. 69 anni fa.
0: Incredibile, eh? Vabbè. La trentenne atleta Gibson, Atea Gibson, scusate, è la prima tennista di colore a vincere il torneo di Wimbledon. Nella finale ha battuto l'alta statunitense Darlene Hart per 6-3, 6-2.
1: A causa di una crisi cardiaca muore in questo giorno a New Orleans il musicista jazz Louis Armstrong, interprete di Hello Dolly e di What a Wonderful World.
0: Che ascolteremo in versione originale sua.
1: 55 anni fa.
0: Bene.
1: Abbronzatissima.
0: Eccola qua. Nell'85, nella finale singolare femminile al torneo tennistico di Wimbledon, Martina Navratilova batte l'avversaria Chris Evert Lloyd con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 e conquista la sua quarta vittoria consecutiva nel torneo che aveva vinto nel 78 e 79.
1: Tragedia nel 1988 nel mare del nord, a circa 200 chilometri dalla città scozzese di Aberdeen. Esplode la piattaforma Piper Alpha, utilizzata per l'estrazione petrolifera. Nella deflagrazione e nel tentativo di mettersi in salvo, perdono la vita 166 persone, delle circa 300 presenti. Mamma mia, ragazzi, 38 anni fa.
0: Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon viene vinto da un atleta svizzero, un certo Roger Federer, che lo vincerà 3 anni consecutivi.
1: Ha quasi 22 anni la prima vittoria, sì. Neanche 22 anni. Nel 2007 oro per l'Italia nella spada a squadre agli europei di scherma di Gand in Belgio. Nella finale Cristiana Cascioli, Bianca del Carretto, Nathalie Mühlhausen e Francesca Boscarelli hanno battuto l'Ungheria per 37 a 35.
0: Facebook e Yahoo nel 2012 raggiungono un accordo per azzerare le dispute di brevetto e migliorare l'alleanza per la vendita di spazi pubblicitari e la condivisione dei contenuti. E poi nel 2020 lo ricorderemo con una canzone, perché si spegne nella notte a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più popolari colonne sonore cinematografiche. 92.
1: La storia più vicina a noi, essa ci insegna quanto segue. Due punti a capo. Inizio subito con 1892, quando ahimè un'esplosione di una durata di 3 giorni addirittura distrugge gran parte degli edifici di Saint-Jean-Terre-Neuve. 1917, il governo federale vota la coscrizione che obbliga praticamente al servizio militare. Si sa che siamo in pieno conflitto, inizio del conflitto, e poi il Canada andrà ad aiutare le forze del Regno Unito. I francofoni sono ovviamente contro la partecipazione alla guerra, soprattutto per andare a aiutare i loro avversari inglesi. Nel 1935 il ponte dell'Île d'Orléans è ufficialmente inaugurato e aperto alla circolazione stradale. 1935, primo volo di un Fairchild 82-A, che è un aereo concepito in Canada e che prenderà il posto del FC2W2 e del 71.
0: Ne ho uno in garage.
1: Sì, lo so. 1962 viene creata la Société Générale de Financement, ovviamente il governo provinciale che la crea, per facilitare lo sviluppo industriale nella provincia. 1973 viene creata invece l'Assemblée Nationale, le Conseil du Statut de la Femme, altro organismo del governo molto importante ovviamente. Nel 1984, prima performance, primo spettacolo, signore e signori, del Cirque du Soleil a Gaspé, lo presentano al primo spettacolo davanti a 800 spettatori e ovviamente è nel quadro del 450esimo anniversario dell'arrivo di Jacques Cartier in Canada. 1993, Carla Homolka è riconosciuta colpevole degli omicidi di Leslie Mahaffey e Kristen French. Ricordo che sarà condannata a una sentenza di 12 anni in carcere. Era colei che aveva aiutato il suo amico Paul Bernard a fare cose indescrivibili. Nel 2005 questa volta è il marito di Myriam Bedard, che è una grande atleta canadese che ha vinto anche la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Ebbene, il marito viene arrestato, lui si chiama Nima Mahez.
0: Non ce l'ha fatto.
1: Mazhari è stato arrestato perché aveva rubato dei quadri e delle opere d'arte per un importo di più di $100,000. Anche lei avrà dei problemi con la giustizia dopo questo. Nel 2013, lo abbiamo anche ricordato nel quadro del nostro sintesi del giornale radio, nel 2013 esplosione a Lac Mégantic di quel treno fantasma, come si vuol dire, non c'era conducente a bordo di questi 77 vagoni che trasportavano tra l'altro petrolio, che scoppieranno, si infiammeranno e causeranno la morte di molte persone, ahimè. Nel 2013 questo l'abbiamo già detto. Nel 2021 Mary Simon, che è autoctona, diventa governatrice generale del Canada, una che ha poi creato un po' di controversia perché parlava inuktitut e inglese, ma non francese. Voilà. La curiosità di oggi dice quanto segue. Sì. Concerne dei concerti, le curiosità di oggi. Prima di tutto, nel 1977, folla record allo Stadio Olimpico. 80.000 fans invadono lo Stadio Olimpico per lo spettacolo dei Pink Floyd. E eclissano così il record di 72.000 spettatori che erano andati all'inaugurazione dei Giochi Olimpici l'anno precedente, nel 77. E sempre per gli spettacoli, i concerti, nel 1987 Madonna presenta il suo spettacolo al Forum, che è strapieno, è arrivata con 375 tonnellate di attrezzature, il più grande palcoscenico mai installato. Comunque, al Forum de Montréal.
0: Io mi ricordo che i Pooh sono venuti a Varese allo stadio con 12 tier di attrezzature. Pensate, ai tempi
1: 375,
0: d'oro.
1: Comunque, durante questo concerto, Madonna rivela un paio di cose. Prima di tutto, che sua madre, che è deceduta recentemente, era quebecoise. Non so, lo sapete. La nonna materna di Madonna, che era molto vicina alla sua nipotina, adorava passare il tempo con appunto la nipotina, e si viene anche a scoprire che ha un legame di parentela con il capo patriota Louis-Joseph Papineau, con le cantanti Céline Dion e Linda Lemay. Facciate un po', lontano comunque,
0: lontano, beh. Ma siamo tutti parenti perché discendiamo da Adamo.
1: Tu, io no, andiamo avanti.
0: Beh, lo so che voi campa cavallo che l'erba cresce, questo è il proverbio di oggi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Beh, i rallentamenti che ho già menzionato, abbastanza scorrevole, ovviamente c'è già gente in vacanza. Adesso c'è da aggiungere però due problemi, uno che concernono tutti e due gli arrivi dal nord dell'isola. C'è un incidente sulla 13 a Saint-Dorothée che complica ovviamente la situazione, e anche un incidente un po' più importante invece sulla 15 direzione sud, subito dopo la Place Belle, quindi prima del ponte sulla Rivière des Prairies. Per il resto, come dicevo, i rallentamenti che ho già menzionato, siate sempre e comunque molto prudenti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Gli abitanti di Repentigny hanno vissuto un momento di grande apprensione ieri pomeriggio, quando intorno alle 16.30 45 vagoni di un treno merci della Canadian National sono deragliati nel bel mezzo di un quartiere residenziale di Le Gardeur. L'evento è avvenuto il giorno prima del tragico 13° anniversario dell'esplosione del treno di Lac-Mégantic, che ha generato notevole ansia. Fortunatamente tre dei vagoni che avevano trasportato gasolio erano vuoti al momento dell'incidente. Secondo quanto comunicato dalla compagnia, nessuno dei vagoni deragliati conteneva materiali pericolosi, ha confermato Jean-Marc Picot, vice direttore dei Vigili del Fuoco di Repentigny. Ha tuttavia specificato che sei vagoni contenenti tali sostanze facevano parte del treno, ma che sono rimasti tutti sui binari. L'incidente non ha quindi provocato perdite, incendi o feriti. Gli abitanti di Repentigny intervistati ritengono essere scampati per un pelo a una catastrofe. Il treno è una presenza costante nella vita di chi vive vicino ai binari. Ogni passaggio di un treno è sinonimo di scosse e rumori. A 200 residenti è stato chiesto di evacuare per precauzione, sono poi potuti tornare a casa più tardi, intorno alle 20.30 ieri sera. Subito dopo il deragliamento un'enorme nuvola di fumo nero si è alzata nell'aria. Pochi secondi dopo il deragliamento si potevano vedere le ruote dei vagoni del treno sparse per la strada vicina. Parte della recinzione che delimita la pista ciclabile parallela ai binari è stata danneggiata, come si può vedere in diverse immagini che circolano sulle reti sociali. La causa dell'incidente è ancora sconosciuta, la CN avvierà un'indagine. Secondo il sindaco di Repentigny, Nicolas Dufour, un passaggio a livello nella zona in cui si è verificato il deragliamento era stato recentemente riparato. Il sindaco sottolinea che non si verificavano deragliamenti in città dal 1980. Il tratto della linea Le Gardeur adiacente ai binari è stato costruito proprio in quell'anno. Il treno è inoltre tenuto a rallentare quando attraversa il centro abitato. Questo incidente, ripensando a quanto accaduto a Lac-Mégantic, solleva certamente un interrogativo. I treni hanno ancora un ruolo nei quartieri residenziali? La tragedia di Lac-Mégantic si è verificata proprio nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2013. Il deragliamento di un treno che trasportava 7,7 milioni di litri di petrolio greggio leggero ha provocato esplosioni seguite da incendi. La tragedia nazionale ha causato la morte di 47 cittadini e ha devastato il centro abitato. A Lac-Mégantic continuano ancora oggi i dibattiti sul passaggio della linea ferroviaria attraverso la città. In serata ieri la ministra dell'Ambiente e deputata di Repentigny, Pascal Derry, ha ammesso che il deragliamento del treno a Repentigny nel cuore di un quartiere residenziale è stato molto preoccupante, persino allarmante. Io e il mio collega Ian Lafrenière, che ricordo è ministro della pubblica sicurezza, stiamo seguendo la situazione molto da vicino, ha dichiarato. In viaggio verso il vertice NATO, tutto lascia intendere che il primo ministro Mark Carney porrà fine oggi all'incertezza sulla selezione del costruttore per la sua nuova flotta di sottomarini. Sebbene l'ufficio del primo ministro mantenga il più stretto riservo sull'argomento, è stato confermato che Carney farà tappa alla base navale di Halifax per un annuncio oggi pomeriggio. Da settimane si dice che l'annuncio debba avvenire prima del vertice NATO, che si apre proprio domani ad Ankara, in Turchia. Ottawa ha pubblicato 2 anni fa una richiesta di proposte per l'acquisizione di 12 nuovi sottomarini. Da allora due gruppi si contendono il lucroso contratto del valore compreso tra 20 e 25 miliardi di dollari. Il consorzio tedesco-norvegese ThyssenKrupp Marine Systems e l'azienda sudcoreana Hanwha si sono contesi con accanimento il più grande contratto di fornitura militare nella storia del Canada. Se si aggiudicherà l'appalto, Hanwha promette benefici economici per 94 miliardi di dollari e la creazione di 22.000 posti di lavoro all'anno fino alla scadenza del contratto nel 2044. TKMS dal canto suo stima benefici per l'economia canadese pari a 86 miliardi di dollari e la creazione di 50.000 posti di lavoro all'anno. Hanwha Ocean ha dichiarato a Mark Carney durante la sua visita in Corea del Sud lo scorso anno di poter consegnare i suoi sottomarini più velocemente dei concorrenti. Il primo ministro Carney sfrutterà inoltre la sua partecipazione al vertice NATO per promuovere il progetto della Banca della Difesa, la cui sede sarà centrale sarà proprio in Canada, nella speranza di convincere il maggior numero possibile di paesi ad aderirvi. Per la prima volta da molto tempo il Canada si presenta ai suoi alleati come un modello da seguire dopo anni di ritardo negli investimenti per la difesa, e quest'anno Ottawa è riuscita a raggiungere l'obiettivo del 2% del prodotto interno lordo per la spesa militare. Tuttavia il governo è ancora lontano dal suo traguardo. Gli alleati sono impegnati ad aumentare la spesa per la sicurezza al 5% del PIL entro il 2035. La Banca per la Difesa, la Sicurezza e la Resilienza è destinata ad aiutare i paesi della NATO a finanziare progetti militari, ma al momento solo pochi alleati, tra cui Grecia, Turchia, Albania, Lettonia e Lussemburgo, hanno confermato la loro partecipazione. Se gli alleati sono impegnati a investire così tanto nella difesa all'ultimo vertice nei Paesi Bassi, lo scorso anno lo hanno fatto per placare Donald Trump, che minacciava di ritirarsi dalla NATO. Quest'anno il presidente americano brandisce un'altra minaccia, quella di ridurre le truppe americane in Europa. Il Pentagono ha annunciato poche settimane fa una revisione del suo dispiegamento militare che potrebbe durare 6 mesi. Ricordo che il ministro della difesa David McKinty e il ministro degli affari esteri Anita Anand accompagnano il primo ministro Carney. Anche il capo di stato maggiore della difesa canadese Jenny Carignan parteciperà ai lavori dell'alleanza transatlantica. Da quando è stato annunciato il ritorno in ufficio dei dipendenti pubblici federali con una settimana lavorativa di 4 giorni, il governo ha affittato spazi per uffici equivalenti a 16,6 campi da calcio dei mondiali. Tuttavia permangono dubbi sulla disponibilità di spazi per tutti i dipendenti pubblici. In risposta alle critiche dei dipendenti stessi, il segretariato del Consiglio del Tesoro si è impegnato a fornire postazioni di lavoro assegnate alla maggior parte di essi. Le organizzazioni che non dispongono di spazi sufficienti possono implementare gradualmente i nuovi requisiti. L'ufficio del Presidente del Consiglio del

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Quadrato. Questo aggiornamento giunge dopo un ordine di evacuazione emesso ieri mattina alla First Nation di Boothroyd a seguito di un ordine emesso dal distretto regionale della Fraser Valley per i residenti dell'area di North Bend. Ricordo che l'incendio vicino a Boston Bar è uno dei 25 incendi attivi nella provincia ieri. 8 di questi erano divampati nelle ultime 24 ore e ora uno è stato dichiarato spento. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
2: Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi, missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni. Pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesi a Romagnano in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due, nipote del l'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello che è riuscita a raggiungerla. Ricoverata per un malore, la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari. Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza.
1: Situazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,62 dollari e la valuta statunitense è scambiata a 1,42 dollari.
3: Previsioni del tempo.
1: Giornata piacevolmente soleggiata nella prima parte, un po' più con cielo variabile nel pomeriggio. Attualmente abbiamo 18 gradi percepiti come tali, si va a 29 con un humidex però a 34 nel pomeriggio, la notte prossima 19, sensazione di 20. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Stelli in sala regia, Silvio Rivieto al microfono per il vostro risveglio di questo 6-7-20-26.
4: Dunque, oggi nel 1968 Riccardo del Turco era primo in classifica con luglio, che è giustamente il mese di oggi. Poi ricorderemo la giornata mondiale del bacio e Adriano Celentano ha proprio cantato questa canzone dal titolo Il tuo bacio è come rock. E poi ancora ricorderemo Louis Armstrong che a causa di una crisi cardiaca in questo giorno nel 1971 ci lasciava. E poi anche nel 2020 e me si spegneva Ennio Morricone, autore tra le più belle colonne del cinema mondiale, una dietro l'altra.

Più cari auguri di buon compleanno a voi che siete nati il 6 luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, la settimana parte con qualche contrattempo. Mercurio in quadratura porta a ritardi, mail confuse e risposte poco collaborative. Il sole ostile aumenta stanchezza ed irritazione, quindi controllate documenti e scadenze senza fidarvi della memoria. Saturno nel segno pretende precisione. Toro, una conferma arrivata in mattinata rimette ordine nella settimana. Mercurio favorisce consegne e accordi, ma Giove consiglia di guardare bene i costi prima di approvare una spesa. Con il partner affrontate una questione pratica senza trasformarla in un bilancio di coppia. Anche le vacanze hanno bisogno di numeri realistici. Gemelli, le idee corrono, la concentrazione resta qualche metro indietro. Marte vi spinge ad accelerare, ma Saturno pretende metodo. Controllate documenti, consegne e pagamenti prima di considerarli chiusi. Anche il partner potrebbe avere difficoltà a seguirvi. Rallentare una frase sarà già un buon inizio. Cancro, la luna favorevole rende più semplice il rientro agli impegni e porta una collaborazione utile. Mercurio nel segno sostiene pratiche e comunicazioni, mentre Saturno in quadratura segnala una scadenza impegnativa. Sul lavoro siete precisi e concreti, in coppia definite programmi e spese estive. Leone, la settimana parte con ambizione e ritmo sostenuto. Giove nel segno favorisce proposte e riconoscimenti. Marte amico accelera comunicazioni e Venere congiunta migliora le alleanze. Presentate una richiesta con sicurezza. In coppia siete disponibili, ma volete decidere tutto. Lasciate al partner un po' di spazio. Vergine, la luna in opposizione complica il rientro agli impegni con distrazioni e risposte poco collaborative. Marte in quadratura segnala fretta e calo fisico, mentre Mercurio, favorevole, aiuta a correggere un errore. Non assumetevi anche il lavoro dei colleghi. In coppia siete freddi e puntigliosi. Bilancia, Mercurio ostile rallenta accordi e comunicazioni, mentre il Sole in quadratura aumenta stanchezza ed irritazione. Giove amico offre comunque una soluzione o un contatto utile. Sul lavoro scegliete una priorità e rispettatela. In coppia discutete di soldi e ferie. Decidere insieme non significa rimandare fino a settembre. Scorpione, una collaborazione prende forma quando mettete sul tavolo condizioni precise. Mercurio favorisce colloqui e richieste, mentre Giove invita a non sottovalutare costi e clausole. Leggete tutto prima di accettare. Anche nella coppia, parlare apertamente delle spese estive sarà meno faticoso che cercare di indovinare le intenzioni reciproche. Sagittario, una consegna o un pagamento richiede più attenzione del previsto. Marte aumenta la fretta, mentre Giove impedisce che un errore diventi un problema serio. Procedete con ordine e non discutete delle vacanze mentre state cercando di risolvere altro. Oggi l'organizzazione vale più dell'entusiasmo. Capricorno, una persona vi aiuta a sbloccare una questione rimasta sospesa. La luna favorisce collaborazione e intuizione, mentre Mercurio, opposto, suggerisce di ricontrollare cifre e condizioni. Sul lavoro non date nulla per definitivamente acquisito. In coppia definite i programmi estivi, lasciando almeno una parte non pianificata. Acquario, Giove ostile rende troppo ambiziose alcune richieste, mentre Venere in opposizione complica collaborazioni e rapporti privati. Saturno, favorevole, vi aiuta a organizzare gli impegni con maggiore precisione. Sul lavoro procedete per priorità. In coppia servono risposte chiare. Pesci, la luna nel segno vi rende intuitivi ma anche più sensibili alle richieste altrui. Mercurio permette di riprendere una proposta professionale e correggerne condizioni o dettagli, mentre Marte, in quadratura, disperde le energie. Scegliete un solo obiettivo. In coppia dite chiaramente di che cosa avete bisogno.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Cielo soleggiato, 19 gradi all'esterno con una temperatura percepita a 20 sulla pelle esposta. Oggi avremo una massima di 29, humidex a 34. Nella notte andiamo a 19, percepito ancora una volta a 20. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Apre ovviamente sulla tragedia evitata di poco. Il titolo è quello della Presse Plus, si parla del deragliamento del treno a Repentigny, tragédie évitée de peu, avevo paura che esplodesse, ha detto subito uno dei testimoni, ne ho parlato ampiamente nel corso del giornale radio, quindi non c'è bisogno di ritornare troppo su tale grave incidente del treno che è deragliato a Repentigny ieri in pieno quartiere residenziale. Ovviamente oggi come oggi ci si ripropone il tema nella misura in cui ci si interroga sulla pertinenza o meno di avere questi lunghissimi treni merci che appunto percorrono le corsie vicino alle abitazioni, proprio a livello residenziale. Anche devo dire a Vincennes-Laurent c'è un treno che passa proprio di fianco a delle proprietà residenziali e ovviamente con il trasporto importante che vi è tramite treno ci si interroga sulla pertinenza di avere una ferrovia così vicina. Prima pagina della Presse Plus di questa mattina. Nella prima pagina delle Devoir, altra notizia che concerne invece dei farmaci, sembra che Quebec voglia ritirare il Benadryl dagli scaffali delle farmacie per portarlo dietro il farmacista, è venduto solo su ovviamente prescrizione medica. È un progetto di normativa che prevede appunto che tutti i farmaci che sono a base di difendramina non siano venduti più, cioè siano venduti solamente tramite il farmacista stesso, praticamente dovete chiederlo al farmacista. Questo fa seguito a un'inchiesta dell'ufficio del medico legale di quando circa un anno fa un giovane di 18 anni era morto proprio per una overdose di Benadryl. È un farmaco che è utilizzato normalmente per sintomi di allergie, ma ovviamente contenendo questo elemento chimico può essere anche pericoloso. E poi si mostra una fotografia di un incendio, questa volta si parla dell'Europa, dove i pompieri stanno lottando con degli incendi molto violenti ma anche molto precoci per la stagione, bisogna dire, in Francia, in Spagna, in Grecia in modo particolare abbiamo visto delle fiamme pazzesche invadere delle intere foreste. Prima pagina delle Devoir di quest'oggi. Nel Journal de Montréal si ritorna sulle famose Maison des Aînés, quelle costruite dal governo del Quebec, dove il titolo è abbastanza significativo: Maison des Aînés à deux vitesses. C'è una persona che non ha ottenuto un posto perché sarebbe troppo malata. Lucie Dufresne è stata rifiutata in quello che era un CHSLD e secondo l'ex ministra Marguerite Blais si tratta di una deriva del progetto tanto bene amato dal governo. Prima pagina, anche qui ovviamente si parla del deragliamento del treno a Repentigny e poi un altro caso di corruzione che concerne il sindaco di Terrebonne, gros malaise autour de l'achat d'un terrain. L'inchiesta è stata condotta dall'ufficio inchiesta appunto dello Journal de Montréal sul sindaco di Terrebonne che si chiama Sébastien Nadeau, per la cronaca. Parlando di cronaca, proprio un omicidio che domina la prima pagina della Gazette, che come ogni lunedì si concentra su un soggetto completamente diverso da quello che può essere l'attualità. Infatti questo è un caso che risale al 2015 ed è il caso dell'omicidio di Holland. Secondo il colpevole era stato definito il figlio, e adesso ci si interroga su tutto ciò. Holland Murder Still Open 15 Years Later, omicidio avvenuto a St. John nel New Brunswick. Ricordo che Dennis Holland era stato dichiarato colpevole di questo attacco sul padre nel 2011, una causa che risale a molto tempo fa, a cui dedica tutta la prima pagina la Gazette di questa mattina. Nel Globe and Mail di oggi si ritorna invece su quanto ho menzionato anche nel quadro del giornale radio, sia la possibile comunicazione oggi da parte del nostro primo ministro Mark Carney di chi a chi verrà aggiudicato il famoso contratto dei sottomarini canadesi, un contratto miliardario, almeno che si possa dire. Come dicevo nel GR, ci sono due aziende che sono in lotta per ottenere questo contratto. Carney se ne va oggi verso Ankara in Turchia per il summit della NATO e farà tappa a Halifax, e si suppone che proprio lì comunicherà il vincitore di questo appalto. Carney expected to announce outcome of sub-competition, titola il Globe and Mail, che ritorna anche sulle immense folli ai funerali di Khamenei in Iran. Crowds at Khamenei funeral chant for revenge on US Israel. E poi una bella fotografia della squadra canadese di calcio che ringrazia un'enorme folla di sostenitori, dove il rosso ovviamente domina. Era subito dopo l'eliminazione del Canada dalla Coppa del Mondo di calcio a mano del Marocco, ha perso 3-0. Bisogna dire che però il percorso del Canada non è mai stato così brillante, questa è la ragione per la quale si mostra questa bella fotografia. E poi si parla di questa non la definisco io perché non vorrei editorializzare la cosa, magari ne parlerò con Ivan durante lo sport, ma di questa decisione della FIFA di ritirare la sospensione al giocatore degli Stati Uniti Balogun dopo che Trump ha telefonato a Infantino e gliel'ha richiesto direttamente. Ora non aggiungo altro, vi lascio l'opinione in proposito. Comunque il titolo è FIFA lifts red card suspension for US star forward Balogun after Trump reaches out to Infantino. Sappiamo che c'è una relazione molto vicina tra il presidente americano e il presidente della FIFA, che gli aveva anche consegnato un premio per la pace. National Post non disponibile, andiamo dunque a vedere i quotidiani italiani, ed è proprio di Trump che si parla ancora una volta, soprattutto in merito a quella che il Corriere della Sera definisce sparata di Trump su Meloni, oltre ogni limite dopo lo scontro sulle foto. Un meme, serve un ordine restrittivo, è la descrizione che c'è sotto la fotografia della Meloni. Intanto Putin minaccia la Polonia, domani ricordo il vertice NATO in Turchia, l'Italia rispetteremo gli impegni. E poi il sorriso di Leclerc, un guasto ferma Kimi, vittoria della Ferrari a Silverstone e Hamilton è giunto terzo. Sempre per lo sport, nella Corriere oggi si parla anche di atletica, la figlia Larissa supera Fiona May, così ho battuto il record di mamma. E poi Donald chiama, la squalifica scompare, anche qui se ne parla. Mondiale parla con Infantino, che poi grazie a Balogun, l'attaccante USA sarà dunque in campo contro il Belgio. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, anche lì si apre su Trump shock su Meloni, ordine restrittivo. Il presidente USA posta sui social una foto della premier italiana per un nuovo attacco praticamente. Domani, ricordo, vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. E anche qui bella fotografia di Leclerc che solleva il pugno davanti ai fans. Ferrari, Leclerc, re d'Inghilterra, un guasto ferma la corsa di Kimi. E infine, per quanto concerne proprio il mondo dello sport, la Gazzetta apre ovviamente su Leclerc, GP folle a Silverstone e trionfo Ferrari, re Clerc, c'è scritto anziché Leclerc, dove re sta per re, ovviamente con tanto di corona. Il colpo rosso è meritato di Charles, ho spezzato via tante negatività, un guasto ferma la rimonta di Antonelli, la safety car Carr, beffa Hamilton che arriva terzo. E poi Sinner, l'erba è sempre più verde, ha battuto Mochizuki e domani contro Straffe, oggi tocca a Cobolli e alla Paolini. Ed è tutto.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino all'8 luglio, carne macinata magra di manzo, $5.88 la libra. Ciliegie rosse, molto grandi, $2.99 la libra. Trance di salmone fresco dell'Atlantico, $7.99 la libra. Pranzino fresco, pulito gratuitamente, $8.99 la libra. Yogurt naturale Foneccia, 750 grammi, $1.99 l'uno. Olio extravergine d'oliva Gallo, un litro, $8.99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30 con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Facciamo gli auguri a Tocchigno, musicista e cantante, nasce nel 1946, compie oggi 80 anni. E poi festeggiamo la nostra Cristina D'Avena, nasce nel 1964, compie 62 anni.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Gazzè nasce nel 1967, compie oggi 59 anni.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque più scorrevole della media, ma comunque c'è traffico, in modo particolare per accedere al tunnel Ponte Louis Hippolyte Lafontaine in entrambe le direzioni a quest'ora, anche se direzione Boucherville è più lento rispetto a direzione Montreal. Poi la metropolitana ovest, anche lei intasata da Saint-Léonard a Descaries. Descaries Nord comincia a essere particolarmente lenta da Côte-des-Neiges, la 13 interamente bloccata con l'incidente che abbiamo menzionato proprio sul ponte della Rivière des Prairies, è ancora lì ed è tutto bloccato praticamente da dopo il ponte sulla Rivière des Mille Îles fino al ponte della Rivière des Prairies. Incidente ancora anche alla Place Belle per la 15 Sud, che è anch'essa particolarmente intasata. C'è un incidente anche sulla 20 direzione però Lachine, che blocca la 20 da Turcot e si ripercuote sull'uscita del ponte Mercier. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMV 1280.
2: Gli abitanti di Repentigny hanno vissuto un momento di grande apprensione ieri pomeriggio, quando intorno alle 16.30 45 vagoni di un treno merci della Canadian National sono deragliati nel bel mezzo di un quartiere residenziale di Le Gardeur. L'evento è avvenuto tra l'altro il giorno prima del tragico 13° anniversario dell'esplosione del treno di Lac-Mégantic, ha generato notevole ansia. Fortunatamente tre dei vagoni che avevano trasportato gasolio erano vuoti al momento dell'incidente, secondo quanto comunicato dalla compagnia. Nessuno dei vagoni deragliati conteneva materiali pericolosi, ha confermato Jean-Marc Picot, vice direttore dei Vigili del Fuoco di Repentigny, specificando tuttavia che sei vagoni contenenti tali sostanze facevano parte del treno, ma che sono rimasti tutti sui binari. L'incidente non ha quindi provocato perdite, incendi o feriti. Gli abitanti di Repentigny intervistati ritengono di essere scampati per un pelo a una catastrofe. Il treno è una presenza costante nella vita di chi vive vicino ai binari. Ogni passaggio di un treno è sinonimo di scosse e di rumori. A 200 residenti è stato chiesto ieri di evacuare per precauzione, sono poi potuti tornare a casa più tardi, intorno alle 20.30. Subito dopo il deragliamento un'enorme nuvola di fumo nero si è alzata in aria. Pochi secondi dopo il deragliamento si potevano vedere le ruote dei vagoni del treno sparse per la strada vicina. Parte della recinzione che delimita la pista ciclabile parallela ai binari è stata danneggiata, come si può vedere in diverse immagini che circolano sulle reti sociali. La causa dell'incidente è ancora sconosciuta, SEN avvierà un'indagine. Secondo il sindaco di Repentigny, Nicolas Dufour, un passaggio a livello nella zona in cui si è verificato il deragliamento era stato recentemente riparato. Il sindaco sottolinea che non si verificano deragliamenti in città dal 1980. Il tratto della linea Le Gardeur adiacente ai binari è stato costruito proprio quell'anno. Il treno è inoltre tenuto a rallentare quando attraversa il centro abitato. In viaggio verso il vertice NATO, tutto lascia intendere che il primo ministro Mark Carney porrà fine oggi all'incertezza sulla selezione del costruttore per la sua nuova flotta di sottomarini. Sebbene l'ufficio del Premier mantenga il più stretto riservo sull'argomento, è stato confermato che Mark Carney farà tappa alla base navale di Halifax per un annuncio oggi pomeriggio. Da settimane si dice che l'annuncio debba avvenire prima del vertice NATO che si apre domani ad Ankara in Turchia. Ottawa ha pubblicato due anni fa una richiesta di proposte per l'acquisizione di 12 nuovi sottomarini. Da allora due gruppi si contendono il lucroso contratto del valore compreso tra 20 e 25 miliardi di dollari. Il consorzio tedesco-norvegese ThyssenKrupp Marine Systems o TKMS e l'azienda sudcoreana Hanwha, che si sono contendono con accanimento tale contratto, che è il più importante e grande contratto di fornitura militare nella storia del Canada. Se si aggiudicherà l'appalto, Hanwha promette benefici economici per 94 miliardi di dollari e la creazione di 22.000 posti di lavoro all'anno fino alla scadenza del contratto nel 2044. TKMS da canto suo stima benefici per l'economia canadese pari a 86 miliardi di dollari e la creazione di 50.000 posti di lavoro all'anno. Hanwha Ocean, ha dichiarato a Mark Carney durante la sua visita in Corea del Sud lo scorso anno, di poter tra l'altro consegnare i suoi sottomarini più velocemente dei concorrenti. Carney sfrutterà inoltre la sua partecipazione al vertice NATO per promuovere il progetto della Banca della Difesa, la cui sede centrale sarà in Canada, nella speranza di convincere il maggior numero possibile di paesi ad aderire. Per la prima volta da molto tempo il Canada si presenta ai suoi alleati come un modello da seguire. Dopo anni di ritardo negli investimenti per la difesa, quest'anno Ottawa è riuscita a raggiungere l'obiettivo del 2% del PIL per la spesa militare, tuttavia è lontana ancora dal traguardo del 5% del PIL che gli alleati si sono impegnati a raggiungere entro il 2035. La Banca per la Difesa, la Sicurezza e la Resilienza è destinata ad aiutare i paesi della NATO a finanziare progetti militari, ma al momento solo pochi alleati, tra cui Grecia, Turchia, Albania, Lettonia e Lussemburgo, hanno confermato la loro partecipazione. Da quando è stato annunciato il ritorno in ufficio dei dipendenti pubblici federali con una settimana lavorativa di 4 giorni, il governo ha affittato spazi per uffici equivalenti a 16,6 campi da calcio dei mondiali. Tuttavia permangono dubbi sulla disponibilità di spazi per tutti i dipendenti pubblici. In risposta alle critiche dei dipendenti, il segretario del Consiglio del Tesoro si è impegnato a fornire postazioni di lavoro assegnate alla maggior parte di essi. Le organizzazioni che non dispongono di spazi sufficienti possono implementare gradualmente i nuovi requisiti. Sottolinea che i dipartimenti e le agenzie, per rispondere alle loro esigenze in termini di spazi di lavoro, il ministro che gestisce gli uffici di circa 100 organizzazioni ha detto che se fossero stati acquistati locali e firmati contratti di locazione per aumentare lo spazio disponibile in preparazione al ritorno a settimana lavorativa di 4 giorni, il ministro ha risposto di voler ottimizzare gli spazi esistenti prima di prendere in considerazione l'acquisizione di nuovi uffici. Il governo aggiunge di aver firmato 39 contratti di locazione per una superficie totale di oltre 118.000 metri quadrati. Per terminare, gli oltre 1.900 ingegneri che lavorano per il governo del Quebec iniziano uno sciopero generale a tempo indeterminato questa mattina. Questa interruzione del lavoro potrebbe causare notevoli disagi durante l'alta stagione delle costruzioni. La pressione è aumentata di settimana in settimana nei negoziati con il governo in corso da diversi mesi. I membri dell'Associazione Professionale degli Ingegneri Governativi del Quebec hanno già incrociato le braccia giovedì, la sera, la notte e nei fine settimana dall'11 giugno. Il sindacato denuncia le incessanti pressioni del governo. La controversia verte principalmente sull'assegnazione di un pacchetto di finanziamenti specifici per il settore richiesto dall'associazione. Questi fondi sarebbero utilizzati in particolare per migliorare alcuni benefit come l'assicurazione e le ferie. Il sindacato sarebbe pronto ad accettare un accordo simile a quelli raggiunti dal governo con altri gruppi del servizio pubblico che facevano parte del fronte comune nel 2024.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesi a Romagnano in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni figlia di uno dei due, nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello che è riuscita a raggiungerla, ricoverata per un malore la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari, Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.62, il dollaro statunitense è scambiato a $1.42.
3: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata, 19 gradi all'esterno a quest'ora percepiti a 20, oggi si va a 29 umidex a 34, nella notte ritorniamo a 19 percepito a 20. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9.
4: CFMB 1280, la tua radio amica.
2: Ivan Stein in sala regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 6 luglio 2026, oggi è lunedì.
5: Due belle canzoni prima dello sport, A me mi piace di Alfa e Manu Chao e poi Rimani qua di Bocelli insieme a Elisa.

Cercate un'aria condizionata. Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita. Che...
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
2: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Celionard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Celionard, Toiture Unique.
3: Lo sport.
4: Dunque iniziamo con i mondiali per questi ottavi di finale che hanno avuto già luogo. Ricordo la Francia ha battuto il Paraguay 1-0 con un rigore di Mbappé, non è che ha fatto come
3: beh, ma ha giocato bene, io ho visto un po' di partita.
4: La Francia gioca molto bene, bisogna dire che gioca molto bene, però nulla a che vedere con il 3-0 che ha dato la Svezia, dire Paraguay è bello tosto, sì. Diciamoci francamente,
3: le squadre sudamericane,
4: esatto, così. Comunque poi Marocco ha battuto il Canada 3-0, anche lì fino alla fine del primo tempo il Canada ha ben resistito, anzi devo dire anche che ha un paio di occasioni mancate,
3: un po' fortunato anche
4: effettivamente, insomma. Comunque Marocco 3 Canada 0, quindi
3: ha preso anche la traversa il Marocco,
4: esatto. Francia-Marocco sarà la prossima,
3: parleranno in francese in campo, no?
4: Je pense que oui. Norvegia ieri doppietta di Haaland, Mazzaro come gioca quel
3: bel
4: vichingo, ho detto stamattina io mi copi, ma effettivamente
3: no, vabbè, per dire,
4: comunque ha eliminato il Brasile del tuo Ancelotti,
3: non è il mio, è il Carletto Nazionale,
4: 2-1 quindi è la Norvegia che passa e l'Inghilterra che ha sconfitto il Messico a casa loro, che era lo stadio Azteca, che si è giocata la partita, quindi 3-2, anche lì doppietta di Bellingham, Kane ha sognato ancora una volta, anche lui, I campioni sono presenti quest'anno,
3: Messi,
4: Ronaldo è un po' meno un presente po', degli altri, ecco io, per quanto concerne le reti segnate.
3: C'è anche quindi, la sua età, voglio dire.
4: Vabbè, ma voglio dire, anche Messi c'ha la sua età, però sì. 3-2 comunque finita la partita dell'Inghilterra contro il Messico, quindi la prossima sarà Norvegia-Inghilterra, un'altra bella partita in attesa. Oggi
3: io ho visto, scusami, io ho visto giocare Messi l'altro giorno, non corre più, rimane lì e poi fa quello che deve fare, ma lo fa, nel senso che Rodaldo invece ogni tanto i suoi 50 metri di scatto se li fa,
4: vabbè. Comunque, oggi attesissima partita alle 15, Portogallo-Spagna, una bella partita, e poi Stati Uniti-Belgio, Stati Uniti c'è questa diatriba, c'è questo scandalo che sta emergendo.
3: La UEFA ha inviato una protesta ufficiale, dicendo che si è compromessa la credibilità del mondiale.
4: Ricordiamo brevemente ciò che è accaduto. Belogun, giocatore degli Stati Uniti, era sospeso e Donald
3: due
4: Trump...
3: due cartellini gialli, tra l'altro, mi sembra, no? Non fallo proprio...
4: E Donald Trump ha telefonato a Infantino e a seguito di questa telefonata Infantino ha ritirato la sospensione, ciò che permette a lui, che tra l'altro credo che sia il miglior giocatore in termini di reti per gli Stati Uniti, quindi potrà partecipare alla partita contro il Belgio, una cosa che ha scandalizzato non solo la federazione belga ma, come dicevo, molti anche.
3: Ma io non so che cosa è venuto in mente a Trump e che cosa è venuto in mente a Fantino dopo.
4: Beh, si sa già in partenza che c'è una relazione molto vicina tra
3: capito,
4: i due,
3: però
4: però è scandaloso, cioè secondo molti
3: no, la UEFA
4: è scandaloso.
3: Ha proprio detto compromessa la credibilità del mondiale.
4: Voilà. Quindi,
3: poi io mi chiedo anche l'arbitro oggi che arbitrerà.
4: Pesantina,
3: È pesantina la giornata per sto ragazzo, voglio dire.
4: Anche perché probabilmente Trump sarà negli spalti, voglio dire. Vabbè.
3: No, ma comunque sarà la giornata pesantina.
4: Deve andare in Turchia.
3: Comunque, questo
4: è. Poi Formula 1.
3: Sì,
4: yes.
3: Finalmente hanno messo
4: le campane di Maranello.
3: Suona la festa.
4: A Silverstone, ricordo, Leclerc ha ritrovato la vittoria dopo, dopo due anni. Due anni che non vince.
3: Sì, però c'è stato un incidente meccanico della, della...
4: Vabbè, comunque. Si prende tutto quello che
3: Sì, no, per amor di Dio, quando viene giù e la si prende.
4: Voilà. Quindi Leclerc ha vinto ieri, Russell secondo, Hamilton terzo, quindi podio anche per Lewis Hamilton. Questo significa che adesso per il campionato dei piloti Leclerc è quarto, perché c'è Kimi Antonelli sempre al primo posto, George Russell al secondo e poi i due ferraristi, Lewis Hamilton al terzo e Charles Leclerc al quarto posto. Voilà. Questa è una buona notizia senz'altro per la Ferrari. Questo è poco ma sicuro.
3: Una buona notizia anche da Wimbledon, perché il nostro Félix Auger-Aliassime ha battuto in
4: cinque... già lo sport locale.
3: Okay. No, vabbè. E niente, ha battuto in 5 set lo spagnolo Fochina. Il nostro Sinner si è allenato
4: e adesso dovrà affrontare il Djokovic.
3: Esatto. Adesso il problema è lì.
4: L'ha già battuto.
3: Sì, però Djokovic in questo momento, dopo Sinner, è il giocatore forse più in forma del momento. Appunto, Sinner si è allenato e oggi c'è già in campo il nostro Cobolli che contro l'australiano De Minaur, che insomma è il numero 5 al mondo, lui De Minaur. Sta perdendo 2-1 Cobolli, ma siamo al primo set, quindi niente di... Ieri ha perso anche la Sebalenka, Sebalenka è uscita. È uscita e...
4: Non è più rientrata.
3: È uscita, no, ma si può dire che era incazzata?
4: Non si potrebbe, ma ormai l'hai detto, quindi va bene così.
3: Perché? Ha perso, perché ha perso contro l'Osaka e poi ha detto che in conferenza stampa ha fatto... non vedo l'ora di uscire, ubriacarmi e dimenticarmi del tennis.
4: Ma fa bene. Dov'è il
3: allora,
4: problema? Dov'è il problema? Avanti, dov'è il problema?
3: Il problema è che sei la numero uno al mondo e certe affermazioni, anche se le dici ridendo, devi stare attento quando le dici.
4: Perché?
3: Perché qualsiasi persona dice: ah, l'ha detto la Sebalenka, allora lo faccio anch'io.
4: Dov'è il problema? Ripeto.
3: Vabbè, tu che sei l'animatore star di SMB dovresti appoggiare questo
4: mio
3: discorso.
4: Come animatore star ti dico che anch'io per dimenticare prendo e vado a bere. Dov'è il problema?
3: Io per dimenticarti a sabato e domenica ti penso.
4: Vabbè. Quindi?
3: Niente, quindi c'è in campo la Paolini oggi, anzi alle 8:30, ora, fra 5 minuti dovrebbero iniziare.
4: Famoso film di Fellini, tra l'altro.
3: Che cosa?
4: 8:30, vabbè.
3: C'entra niente.
4: No, ho capito, però voglio dire, ci voleva. Ci
3: vabbè,
4: sta.
3: Niente.
4: Grazie.
3: Grazie. Oggi scenderanno anche in campo
4: il doppio
3: maschile. Siamo la coppia più forte del mondo. Un po' come io e te. Vavassori e Bocelli.
4: Adesso Bocelli si è messo a giocare a te. No.
3: Bolelli. Vabbè. Niente, va bene.
4: L'emozione
3: non la voce.
4: Dopo.
3: Vabbè. Uno spazio interpubblicitario.
2: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionar, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
3: Lo sport.
4: Dunque ricordo che fra qualche pochi giorni festeggiamo i 20 anni dell'Italia campione nel 2006. Lo dicevo così per dirlo.
3: Sì, no,
4: stanno apparendo dei meme su Facebook mitici. Il più simpatico, beh, l'hai visto anche tu, quello della la squadra che aspetta sul sulla scalinata dell'aereo, ma l'aereo non c'è, stanno aspettando il volo per il mondiale. Ma fanno dei montaggi splendidi. No, ieri c'era un'altra bella fotografia con sottoscritto l'Italia, ma malgrado tutto quello che state dicendo, l'Italia non ha ancora incassato un gol a questi mondiali. Va bene così.
5: Il bar che ha messo il cartello: quando gioca l'Italia offriamo a tutti da bere.
4: E voilà. Boh. Comunque noi si scherza perché ce lo possiamo permettere, vabbè, siamo italiani, ok? Gli altri no, non se lo possono permettere.
5: Gli altri non se lo
4: mi stanno prendendo in giro che tu non hai idea. L'altro giorno sono andato a fare un giro in bicicletta. Beh, sono andato con mio figlio in bicicletta e ha voluto comprarsi da mangiare a un certo punto, quindi ci siamo fermati a Place Vertu. Io sono rimasto fuori con le due biciclette perché non c'avevo il catenaccio e niente. Dico, vabbè, gli ho dato la carta di credito, vai.
5: Compro sto catenaccio.
4: No, ce l'ho, ma l'ho lasciata a casa. Gli ho dato la carta di credito, vai, comprati quello.
5: E non l'hai più rivisto.
4: No, è uscito un signore. Ha cominciato a chiacchierare come stava aspettando un passaggio, sì. Qualcuno, un signore di una certa età, comunque abbiamo cominciato a chiacchierare, dall'accento ho capito che era marocchino, quindi abbiamo detto abbiamo cominciato a parlare di calcio, il Marocco, auguri, buona fortuna, il Canada, e lui chiaramente come tutti i marocchini di Montreal diceva: chiunque vinca vinceremo, perché anche se vince il Canada, essendo da 8 anni che sono qui, esce mio figlio che tra l'altro aveva la maglia della nazionale italiana.
5: Come si fa adesso io Gioello devo parlare a sto ragazzo, perché
4: quindi non ti dico il marocchino come ci ha goduto con questa cosa qua. Certo. È venuto, ci ha fatto vedere i cose, perché lui dice che sta prendendo in giro il suo capo del lavoro, che è italiano, quindi okay. Ogni volta, comunque molto simpatico, come una bella discussione, via. Senti, la Iapichino ha superato la mamma Fiona May,
5: sì, salto
4: 7,12 metri,
5: salto nel lungo in casa,
4: caspiterina, si saltano in lungo, io più di te, mamma, beccati questa, sì. Comunque
5: figlia d'arte.
4: Figlia d'arte, certo. Il primato resisteva dal 1998, immaginati un po', quindi è un centimetro in più.
5: Vabbè, comunque, se l'hanno omologato vuol dire che l'ha fatto.
4: Un centimetro in più va bene così. Poi per il tour, che tra l'altro il tour doveva essere spostato proprio per gli incendi che ci sono in Francia in questo momento, hanno deciso di mantenerlo, però hanno chiesto alle persone di non andare a vedere i ciclisti.
5: È come dire andate a vederli. Quando dici non andate a vederlo, è come dire andate a vederlo.
4: Benissimo.
5: No, è vero, qualsiasi cosa che tu fai, se la vieti... io ho avuto un esempio... Ho avuto un esempio su andare alla crociera. È stato male una persona, è arrivato l'elicottero. Hanno annunciato di non andare sul ponte perché c'era l'elicottero. Secondo te? C'era più...
4: Infatti.
5: Vabbè, comunque è un bel Tour de France.
4: Voilà. Poi abbiamo parlato del record della Iapichino. Dobbiamo anche parlare del record canadese, perché ieri Summer McIntosh... la famosa nuotatrice che ha portato a casa un sacco di medaglie.
5: Non è che un computer,
4: non è la stessa. Anche una mela serve per questo. Molto buone le macchine. Comunque, Summer McIntosh dell'Ontario, 19 anni, apro chiuso.
5: Vabbè.
4: È che per nuotare a quelle velocità lì ci vogliono una certa età. Comunque ha battuto il record dei 200 metri, un record che esiste, 200 metri a farfalla.
5: Che voglio dire, non è... che è un'ammazzata,
4: cioè io ti ho visto tra i 200 metri a ippopotamo, non è la stessa cosa, comunque 200 metri a farfalla, un record che era quanti anni? Ma una roba pazzesca, comunque auguri, complimenti, si pronuncia bene per i prossimi mondiali.
5: No, ma anche per lo sforzo fisico che sta ragazza, mamma mia, guarda, farfalla e delfino sono due.
4: Io 200 metri poi,
5: 200 metri, non due bracciate.
4: Io riesco, alla terza comincio a avere dei problemi alla spalla, fra un po' te.
5: Io comincio a non salire più alla terza.
4: Perché si sale.
5: E voilà.
4: No, ma sott'acqua è più facile.
5: È più facile. Come si muove.
4: Come le rane.
5: Mamma mia.
4: Va bene, senti, hai altro da aggiungere?
5: Ne ho altro da aggiungere.
4: Allora, anch'io ti aggiungo altro.
5: Dimmi.
4: L'hai visto giocare a Olise? Per la Francia?
3: No.
4: Caspita.
3: La Francia l'ho seguita bello.
4: No, ma ce ne hanno tre o quattro che giocano mica da lì. Stolise si diceva che probabilmente avrebbe cambiato squadra. Il Bayern di Monaco gli ha detto no.
3: Sta con qui, noi. Sta qui.
4: Non lo lasciamo andare da nessuna parte. Vabbè. Comunque, questo è quanto avevamo da dire.
3: Il calciomercato non c'è niente perché è la festa.
4: Ma sono tutti al mercato dei mondiali. Mondiale,
3: senti, sì. Una bella canzone, andiamo avanti.
4: Questa sì che è una buona idea.
3: L'emozione, non la voce. Però rivista.
4: Chi è che ha rivisto?
3: No, la canzone. L'hanno rivista, è un po' più che anni dici? 2020. Via. 2026. Luglio. Il 6 oggi.
4: Non è il 6.
6: Io non so parlare d'amore.
4: Ma hai detto il 7 all'inizio.

Saint-Léonard è toiture unique. Da 40 anni toiture unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare. Interquebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec porte e finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec porte e finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: Ascoltiamo Una vita da mediano. Ed ora, in collegamento diretto dagli spogliatoi della S Olympic di Cernusco sul Naviglio, il consulente tecnico Gino Brambilla. Lo sport che brilla.
1: Io inizio a parlare. Va bene, inizio a parlare. Siamo in attesa della telefonata di Gino Brambilla, che oggi è un po' in ritardo, non so come mai. Deve essere... Credo che stia arrivando la telefonata. Gino Brambilla?
2: Pronto!
1: Eccolo lì, buongiorno Gino Brambilla, ho paura... Non ce l'avrebbe.
2: Ci siamo.
1: Ah, benissimo, so che era al telefono con Trump.
2: Ma ieri sera l'ho sentito, sì. Io gli ho sconsigliato di farlo, ma insomma, poi ognuno nella vita è libero di fare questo,
1: certo. Certo, assolutamente.
2: Senta,
1: quindi?
2: Niente, quindi siamo qua a aspettare la partita di oggi tra il Belgio e gli Stati Uniti.
1: C'è comunque anche un Portogallo-Spagna prima, che non è male, voglio dire, come partita.
2: Senta, com'è andato il weekend?
1: Molto bene, grazie. Mi sono improvvisato giocatore di tennis questo fine settimana.
2: Ma, la mia presenza
1: ispirato da cui... No, veramente l'ho ispirato da Yannick, ma non ho avuto lo stesso risultato, devo dire.
2: Beh, io sono ancora qui a Wimbledon,
1: ma certo, lo so.
2: Tra l'altro mangiamo spesso le fragole con la panna qui a Wimbledon.
1: Ma anche noi le mangiamo qua a Montreal, le fragole con la panna.
2: Anche voi, adesso ma non quelle... mica mica lì da voi.
1: No, quelle che qua sono appena adesso sono
2: appena nate.
1: Beh, sono proprio
2: qui a Wimbledon è una tradizione che io suggerii di continuare anni fa.
1: Certo. Bisogna stare attenti però, perché vestiti di bianco la fragolina può essere pericolosa.
2: No, ma c'è la panna che copre.
1: C'è la panna che copre, va bene. Se vuoi dire, parliamo di gastronomia oggi?
2: Mi sono informato con quelli che organizzano questa vendita.
1: Quale?
2: Dico delle fragole.
1: Ah, ok.
2: Costano circa 3-4 euro. Beh, le stelline a confezione.
1: Ho capito.
2: Ma sono numerate.
1: Ah, le fragoline sono numerate,
2: sì,
1: addirittura.
2: Niente, il problema è che durante il torneo ne vendono 145.000, capisci? Confezioni.
1: Il problema quale sarebbe?
2: No, il problema è che non ho pensato di fare il business io.
1: Con tutti i business che ha lei, via. Non neanche a pensarci.
2: Ma insomma, poi se vogliamo spostare l'attenzione su un altro sport, le rosse.
1: Le rosse? Le fragole? Ah, sta parlando di fragole, pensavo...
2: No, ho capito.
1: Le rosse, sì, complimenti. Bella gara ieri.
2: Bella gara, finalmente mi hanno confermato che d'ora in poi metteranno il motore.
1: Perfetto.
2: Sempre.
1: Perfetto, l'aspettavamo.
2: I risultati si vedono, eh.
1: L'aspettavamo questa notizia straordinaria, certo.
2: È confermato, d'ora in poi hanno il motore.
1: Questa sì che è una buona notizia. Tra le altre cose, devo dire che è stata anche un po' fortunata la Ferrari, se vogliamo dirla
2: tutta.
1: Insomma,
2: fortunata, fa parte del gioco.
1: Sì, fa parte del gioco, ma di solito è la Ferrari che si ferma, quindi hanno un po' cambiato il gioco, ecco le regole.
2: E gli altri si sono trovati un po' spiazzati, hanno detto benissimo. Come mai?
1: Lo so.
2: Vabbè, comunque.
1: Va bene così, prendiamo così, volentieri.
2: Il vostro Felix ha vinto ha vinto ieri contro lo spagnolo, tra l'altro io ero lì a bordo capo, non so se lei mi ha visto.
1: No, non ho guardato la partita, quindi anche se avessi guardato la partita non l'avrei cercata, e anche se l'avessi cercata non l'avrei trovata. Quindi...
2: Hanno fatto uno scambio incredibile, mi veniva in mente ai tempi quando facevo io quei scambi.
1: Ho visto le immagini oggi durante i telegiornali, effettivamente, con Felix che era molto felice dopo aver vinto quello scambio.
2: Chiaro che se uno si chiama Felix sarà felice.
1: Su questa straordinaria battuta mi verrebbe da chiudere il telefono subito qui, ma volevo aggiungere
2: qualcosa. Lei me ne sa che il mio lato comico.
3: Sì, ma infatti, sì, lo so. Infatti,
2: il suo spento.
3: Abbiamo dovuto anche fare un contratto con Zelig per poter dare la possibilità di parlare.
2: Adesso,
3: qui,
2: se lei mi copia anche le battute, perché non sa più dove andare.
3: A proposito di andare, signor Brambilla, sì. Io dovrei andare fra poco. C'è un giornale radio da preparare.
2: Lei adesso mi fa anche lo speaker radiofonico.
3: Beh, non sembrerebbe, ma così dicono.
2: Senta, volevo chiedere io, ma è una scemata,
3: Beh, non mi aspettavo altro, mi dica.
2: Lo check che doveva arrivare.
3: Bene, allora, signor Brambilla, noi ci risentiamo se tutto va bene lunedì prossimo.
2: No, ma aveva detto che a maggio era in fase, che si interessava. Adesso sì. Io ho lasciato un po' correre per dargli un po' di spazio, ma siamo a solo... luglio,
3: Beh, siamo all'inizio.
2: È come recita la canzone, col bene che ti voglio.
3: Sì, ma siamo proprio all'inizio di luglio, sopravvivo. C'è tempo, voglio dire. Sì, comunque no, adesso vero. Verificherò con l'amministrazione, perché sarà un compito mio.
2: Ecco, lei verifichi, perché insomma... A Wimbledon le fragole costano.
3: Va
2: ecco.
3: Bene. Allora, se smetta di mangiare, che tra l'altro voglio dire, non è proprio.
2: No, ma c'ho qua la Mariuccia.
3: Ah, ho capito.
2: Non posso mica fare la figura di non farla mangiare la Mariuccia. Voglio dire, poi...
3: No, infatti sembra un po' deperita ultimamente la Mariuccia.
2: No, ma sto qua, sa che qui è un po' il tempio del... Sai che qua tutti fanno il Mariuccia, come ma dicono, certo, a Milano, no? Certo, su tutto.
3: Certo, certo. Va bene, senta, ciclismo?
2: Stanno correndo in Francia.
3: Bene, fa caldino.
2: In France, che tra l'altro c'era questo pericolo del fuoco che c'è ancora, però sì. Sembra che i venti si siano un po' spostati, quindi hanno dato l'accessibilità a terminare la tappa dove doveva terminare.
3: Questa è una buona notizia, senz'altro. Va bene. Signor Brambilla, io la chiuderei qui, le auguro una splendida settimana e l'Italia sta facendo bene ai mondiali comunque, non incassa gol, non... perfetto.
2: Infatti, allora. L'Italia si sta comportando come dovrebbe,
3: alla grande.
2: Poi tu non mi hai detto che Carletto è andato, adesso appena vi attacco mi ha fatto venire in mente, lo chiamerò un po' a vedere.
3: No, lasci stare, perché non è di oggi, non muore oggi, no. Aspetterei domani per chiamarlo io.
2: Va bene, lo aspetto domani.
3: Va bene. Tante cose, signor Brambilla.
2: Arrivederla, ciao, caro Vieti. Ecco, famoso, il futuro, sì. Il futuro tennista di volte. Non so che si sta allargando.
3: Non mi sto allargando, ma non è il tennis che mi fa.
2: Lo so, infatti.
3: Va bene, tante cose, signor Brambilla.
2: Lo sa che si usa le racchette per giocare,
3: Sì, sì, me l'hanno detto.
2: Bene.
3: A proposito, se ne ha una da vendere, me lo faccio sapere.
2: Adesso io.
3: Quella che ho io un po'. Vabbè.
2: Lei cos'ha? Una Dunlop del 62? Quello che usava suo papà, mi sa, no?
3: No. Ma perché
2: la foto che mi ha fatto che mi ha inviato mi sembrava una Dunlop del 62.
3: Beh, in legno comunque, con le.
2: Le ricordo.
3: Le budella come. Corde sono delle budella d'animale, non meglio specificato.
2: Adesso io non è che voglio fare super esperto,
3: per l'amor di Dio, certo, le consiglia Yannick.
2: Dopo il legno è arrivato il ferro, e dopo il ferro è arrivato il titanio, e dopo il titanio è arrivato il materiale sintetico. Quindi lei si è fermato un po' per ricordare un po'.
3: Ho capito. Quindi c'è stato un miglioramento nella fabbricazione.
2: Una leggerissima evoluzione. Poi lei sta usando ancora le palline bianche. Che io vedo,
3: Sì, perché non si
2: vedono. Le sono fatte gialle.
3: Ho capito. Ecco perché non si vedono bene.
2: Vede che
3: no, ma il problema sa che cos'è? Il peso, la racchetta è un po' pesante, troppo.
2: È un po' pesante la racchetta.
3: Però mi sta venendo un bel bicipite, signor Brambilla. Va bene, tante cose,
2: Arrivederci. Arrivederla. Ciao. Mac.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora bloccato per il tunnel ponte, questa volta solo ed esclusivamente direzione Boucherville. Problemi ancora per la 13, questa mattina è stato un incubo, adesso c'è un incidente prima della 440 e c'è un incidente anche all'altezza della 440 per la 15 direzione sud, quindi dal nord dell'isola è molto più complesso rispetto al sud quest'oggi. Il sud infatti i ponti, ad eccezione del tunnel, sono scorrevoli, le eccezioni sono l'uscita del ponte Mercier, questo è per via del traffico sulla 20 e l'accesso a Bonaventure dal ponte Samuel de Champlain. Décarie Nord è ancora lenta su tutta la lunghezza, così come la Met West da Saint-Léonard a Décarie. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Gli abitanti di Repentigny hanno vissuto un momento di grande apprensione ieri pomeriggio quando intorno alle 16.30 45 vagoni di un treno merci della Canadian National sono deragliati nel bel mezzo di un quartiere residenziale di Le Gardeur. L'evento, avvenuto il giorno prima del tragico 13° anniversario dell'esplosione del treno di Lac-Mégantic, ha generato notevole ansia. Fortunatamente tre dei vagoni che avevano trasportato gasolio erano vuoti al momento dell'incidente, secondo quanto comunicato dalla compagnia. Nessuno dei vagoni deragliati conteneva materiali pericolosi, ha confermato Jean-Marc Picot, vice direttore dei Vigili del Fuoco di Repentigny. Ha tuttavia specificato che sei vagoni contenenti tali sostanze facevano parte del treno, ma che sono rimasti tutti sui binari. L'incidente non ha quindi provocato perdite, incendi o feriti. Gli abitanti di Repentigny intervistati ritengono essere scampati per un pelo a una catastrofe. Il treno è una presenza costante nella vita di chi vive vicino ai binari. Ogni passaggio di un treno è sinonimo di scosse e di rumori. A 200 residenti è stato chiesto di evacuare per precauzione, sono potuti tornare a casa più tardi, intorno alle 20.30. Subito dopo il deragliamento un'enorme nuvola di fumo nero si è alzata nell'aria, pochi secondi dopo il deragliamento si potevano vedere le ruote dei vagoni del treno sparse per la strada vicina. Parte della recinzione che delimita la pista ciclabile parallela ai binari è stata danneggiata, come si può vedere in diverse immagini che circolano sulle reti sociali. La causa dell'incidente è ancora sconosciuta e la CN avvierà un'indagine. Secondo il sindaco di Repentigny, Nicolas Dufour, un passaggio a livello nella zona in cui si è verificato il deragliamento era stato recentemente riparato. Il sindaco sottolinea che non si verificavano deragliamenti in città dal 1980. Il tratto della linea Le Gardeur adiacente ai binari è stato costruito proprio in quell'anno. Il treno è inoltre tenuto a rallentare quando attraversa il centro abitato. In viaggio verso il vertice NATO, tutto lascia intendere che il primo ministro Mark Carney porrà fine oggi all'incertezza sulla selezione del costruttore per la sua nuova flotta di sottomarini. Sebbene l'ufficio del primo ministro mantenga il più stretto riservo sull'argomento, è stato confermato che Carney farà tappa alla base navale di Halifax per un annuncio oggi pomeriggio. Da settimane si dice che l'annuncio debba avvenire prima del vertice NATO che si apre domani ad Ankara in Turchia. Ottawa ha pubblicato 2 anni fa una richiesta di proposte per l'acquisizione di 12 nuovi sottomarini. Da allora due gruppi si contendono il lucroso contratto del valore compreso tra 20 e 25 miliardi di dollari. Il consorzio tedesco-norvegese ThyssenKrupp Marine System o TKMS e l'azienda sudcoreana Hanwha, che si sono contesi con accanimento il più grande contratto di fornitura militare nella storia del Canada. Se si aggiudicherà l'appalto, Hanwha promette benefici economici per 94 miliardi di dollari e la creazione di 22.000 posti di lavoro all'anno fino alla scadenza del contratto nel 2044. TKMS dal canto suo stima benefici per l'economia canadese pari a 86 miliardi di dollari e la creazione di 50.000 posti di lavoro all'anno. Hanwha Ocean ha dichiarato a Mark Carney durante la sua visita in Corea del Sud lo scorso anno di poter consegnare i suoi sottomarini più velocemente dei concorrenti. Carney sfrutterà inoltre la sua partecipazione al vertice NATO per promuovere il progetto della Banca della Difesa, la cui sede centrale sarà proprio in Canada, nella speranza di convincere il maggior numero possibile di paesi ad aderire. Per la prima volta da molto tempo il Canada si sta presentando ai suoi alleati come un modello da seguire. Dopo anni di ritardo negli investimenti per la difesa, quest'anno Ottawa è riuscita infatti a raggiungere l'obiettivo del 2% del PIL per la spesa militare. Tuttavia il governo è ancora lontano dal suo traguardo. Gli alleati si sono impegnati ad aumentare la spesa militare e per la sicurezza al 5% del PIL entro il 2035. La Banca per la Difesa, la Sicurezza e la Resilienza è destinata ad aiutare i paesi della NATO a finanziare progetti militari, ma al momento solo pochi alleati, tra cui Grecia, Turchia, Albania, Lettonia e Lussemburgo, hanno confermato la loro partecipazione. Passiamo adesso all'importante sciopero. Gli oltre 1900 ingegneri che lavorano per il governo del Quebec iniziano uno sciopero generale a tempo indeterminato proprio questa mattina. Questa interruzione del lavoro potrebbe causare notevoli disagi durante l'alta stagione delle costruzioni. La pressione è aumentata di settimana in settimana nei negoziati con il governo in corso da diversi mesi. I membri dell'Associazione Professionale degli Ingegneri Governativi del Quebec hanno già incrociato le braccia il giovedì, la sera, la notte e nei fine settimana dall'11 giugno. Il sindacato denuncia le incessanti pressioni del governo. La controversia avverte principalmente sull'assegnazione di un pacchetto di finanziamenti specifici per il settore richiesto dall'associazione. Questi fondi sarebbero utilizzati in particolare per migliorare alcuni benefit come l'assicurazione e le ferie. Il sindacato sarebbe pronto ad accettare un accordo simile a quelli raggiunti dal governo con altri gruppi del servizio pubblico che facevano parte del fronte comune nel 2024. All'epoca era previsto un aumento salariale del 17,4% su 5 anni. Il contratto collettivo per i membri della PIC è scaduto nel marzo 2023. Il presidente del sindacato, Marc-André Martin, ritiene che al Consiglio del Tesoro basterebbero meno di 10 milioni di dollari per risolvere la questione con gli ingegneri. Molti dei cantieri saranno paralizzati sono stati pianificati fin dall'inverno, ha spiegato il presidente del consiglio di amministrazione di Bitume Quebec, associazione di fornitori e installatori di asfalto della provincia. Bitume Quebec rappresenta gli interessi dell'industria dell'asfalto e ne sostiene lo sviluppo. Secondo i dati della compagnia stessa, il valore dei lavori ritardati ammonta a una cifra compresa tra 250 e 300 milioni di dollari a settimana. Noel sottolinea che il governo ha classificato quasi il 50% delle strade della provincia come in cattive condizioni. Il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, dove lavora il 70% degli ingegneri governativi, spiega che è troppo presto per determinare l'impatto dello sciopero sui cantieri, dato che non era ancora iniziato quando è stato risposto. Gli ingegneri sono tenuti a fornire comunque alcuni

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Che si è esteso su oltre 12 km quadrati rispetto alla precedente stima di 1 km quadrato. Questo aggiornamento giunge dopo un ordine di evacuazione emesso domenica mattina dalla First Nation di Boothroyd, a seguito un ordine emesso dal distretto regionale della Fraser Valley per i residenti dell'area di North Bend. Mentre l'ordine del distretto regionale riguardava 120 proprietà, non è chiaro quante proprietà siano ora interessate dall'ordine della First Nation. Ricordo che l'incendio vicino a Boston Bar è uno dei 25 incendi attivi nella provincia. 8 di questi erano divampati nelle ultime 24 ore e uno è stato dichiarato spento. 6 degli incendi scoppiati nelle ultime 24 ore erano fuori controllo, il che significa che si stavano propagando o si prevedeva che si propagassero oltre il perimetro o la linea di contenimento attuale. I restanti incendi erano contenuti o sotto controllo. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
2: Ucraina sotto i missili e i droni russi, molte città colpite da Odessa a Kharkiv, ma soprattutto Kiev, uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio del conflitto, nella capitale 14 morti e 76 feriti, colpiti decine di edifici, anche residenziali, migliaia di abitanti hanno passato ore nei tunnel della metropolitana. Appello di Zelensky, abbiamo bisogno di missili intercettori per difenderci da questi attacchi, ha detto poco fa il leader ucraino, che auspica che il vertice NATO di domani in Turchia prenda decisioni incisive per difendere l'Ucraina. Vertice ad Ankara che si apre fra poche ore tra tensioni sociali, con migliaia di turchi che protestano contro il vertice e molti arresti anche in via preventiva da parte della polizia turca, e tensioni tra gli alleati. A innescarle quasi sempre è solo Donald Trump, che da giorni batte il tasto della scarsità dell'apporto finanziario dato dai paesi europei alla NATO rispetto agli oltre 900 miliardi di dollari che, dice Trump, sono spesi ogni anno dagli USA. E ad alimentare nuove tensioni il meme notturno postato da Trump con tanto di foto con una nuova frecciata a Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, si legge nella didascalia alla foto. Un uomo di 36 anni di nazionalità straniera è morto stamani in ospedale a Savona dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio di ieri mentre era al mare sulla spiaggia del Prolungamento. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno davanti a numerosi bagnanti. L'accoltellatore si è dato alla fuga ed è ricercato. Si ignora il movente dell'omicidio. Tempi di percorrenza più lunghi anche di 2 o 3 ore per i viaggiatori delle linee ad alta velocità che passano per Firenze, dove da ieri sera sono iniziati i lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario. Sospeso il traffico nel nodo fiorentino, l'interruzione viene bypassata con bus sostitutivi. Più forti disagi per i collegamenti regionali e locali. I lavori, che stanno dividendo in due i collegamenti ferroviari nazionali, si protrarranno almeno fino a venerdì.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: un euro vale 1,62 dollari, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42 dollari.
3: Previsioni del tempo.
1: Cielo prevalentemente soleggiato, 19 gradi percepiti a 20 a quest'ora, oggi si va a 29, humidex a 34, nella notte torniamo a 19, percepito a 20. I prossimi appuntamenti con l'informazione sono dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17.

0: Ivan Restani in sala regia, Silvia avete al microfono per il vostro risveglio di questo lunedì 6 luglio 2026.
1: È tornata a cantare Angelina Mango, figlia di Mango, insieme a Marco Melgoni, una bella canzone prima di Aldo Ricciuti.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Sì, è Vendito 1080.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
3: E abbiamo Giannina con noi, buongiorno Aldo.
4: Buongiorno Silvio, come va?
3: Bene, grazie, e tu?
4: Abbastanza bene.
3: Splendido fine settimana per far visitare delle proprietà.
4: Bellissimo.
3: È vero? Quindi?
4: Ho fatto una visita libera, due, anzi c'è uno che faceva un'altra per me, veramente abbiamo avuto belle visite. Quanto è bello col sole, si vede tutto.
3: Sì, ma poi anche la temperatura era veramente straordinaria, via.
4: Giusto.
3: Senti, ho appena letto un rapporto che è stato pubblicato dalla Banque Royale du Canada che indica che tra quelli che hanno l'intenzione di acquistare nei prossimi due anni, 45% stimano che il momento è propizio adesso. Rimane comunque un 75% che afferma che l'incertezza economica li rende un po' più prudenti. Voi come lo vedete nel settore dell'immobiliare?
4: Guarda, non è facile, ti dico che è sicuro che ci sono la gente che comprano, cioè ci sono ancora buon compratori in giro, però è normale con la situazione dell'economia, non è tanto facile per tutti per comprare adesso. Ci sono maniere, sai, le banche danno molte promozioni, tante cose per aiutare, la di Montreal dicono se è la prima casa che ci danno la tassa di bienvenue da indietro. Ci sono tante motivi, cose che aiutano per la vendita, però è normale che chissà che sai, l'economia va bene, però non si sa dove andiamo. E quanto si vende bene. Adesso si vende ancora bene e dobbiamo approfittare di quello.
3: Ecco, bisogna dire questo elemento per coloro i quali vedessero statistiche di transazioni immobiliari in diminuzione è solo per via del fatto che ci sono poche proprietà in vendita. L'inventario è limitato, non è certo perché non c'è interesse, anzi.
4: Giusto, sono meno proprietà sul mercato, allora si vedono meno vendite, su percentuale sulle vendite è una cosa normale perché sai, quando ci mancano proprietà si vendono di meno, però allo stesso tempo sai, stiamo in un mercato, come detto, buono, un mercato di venditori, parlo della gente che vuole vendere, allora sai, quando diviene un mercato di compratori i prezzi cambiano, allora siamo ancora in un mercato di venditori e questo è il momento di cercare di vendere se avete questa intenzione, perché avete ancora il lato forte per la vendita e si deve approfittare quanto il momento è giusto, perché poi cambiano e lo dico sempre, sai, tanto mi hanno detto nel passato quando le cose hanno cambiato ho dovuto vendere l'anno scorso. Beh, sai, questo è il mercato, allora se avete intenzione di vendere tutto tipo di proprietà, non parliamo solo di case residenziali, bungalow, cottage, parliamo pure di plex, 2, 3, 4, 5 plex, blocco appartamenti a fine 100 appartamenti, se avete queste che dovete vendere o volete, avete intenzione, pensateci bene di metterlo sul mercato, perché il mercato è buono e si può andare a prendere un bel prezzo per la vostra proprietà.
3: Ecco, fondamentalmente sono due elementi che hai menzionato che bisogna sottolineare, ovviamente per via di questa carenza di proprietà immobiliari, si vendono molto velocemente e a prezzi incredibili.
4: Sì, è lì dove si deve approfittare, sì, perché sapendo che le cose ci sono meno proprietà sul mercato, ci sono compratori che sono pronti a pagare un po' di più per la proprietà, sapendo queste cose è una cosa che aiuta molto sulla vendita, perché poi se ci sono 10 proprietà che sono simili alla vostra che vogliono vendere, è normale che la persona, i compratori vanno a vedere chi è più negoziabili per vendere la proprietà, allora i prezzi lì dove cominciano a scendere i prezzi, perché ci sono più sul mercato e ci sono chi è più obbligato di vendere e che non si tiene il prezzo, e poi comincia a scendere il mercato, cambia il mercato. Questa è la cosa normale, è stata sempre così nell'immobiliare e continuerà a essere così. Certo. Non è che non lo facciamo le leggi non è una legge, è proprio una maniera di lavorare, una maniera che succede nell'economia, nell'immobiliare.
3: Assolutamente, a tale elemento bisogna comunque aggiungere anche l'incertezza che gravita intorno ai tassi di interesse per i mutui ipotecari, perché anche lì, considerato che l'inflazione sta salendo, potrebbero esserci dei cambiamenti a breve termine.
4: È giusto, Silvio, vedi, stiamo di un, diciamo, un mercato stabile, quando dico stabile, di tutto adesso, con il mutuo, quel tasso di interesse che è stabilizzato, però non si sa, perché l'hai detto bene, se l'inflazione va alto può cambiare, le tasse vanno più alte, è lì dove c'è questa paura che se montano le tasse meno compratore, prezzi, chi deve vendere perché hanno i mutui troppo, i mutui più bassi, adesso aumentano, tante cose può cambiare nell'immobiliare, è lì dove noi dobbiamo, sai, aiutare la gente a capire che il mercato quanto è buono, sai, si deve sempre approfittare. E poi allo stesso tempo, sì, le cose si devono fare sempre in una maniera buona, giusta, e si deve spiegare come funziona l'immobiliare. L'immobiliare funziona, diciamo, in una maniera molto differente di quanto tanti hanno comprato 30, 40, 50 anni fa, pure 20 anni fa, 10 anni fa anche, perché le cose sono cambiate, noi siamo responsabili di fare vedervi tutto. E la cosa che è importante, quando dico fare vedere tutto, è comparabile, quelle che sono vendute nella vostra zona, che sono simili alla vostra proprietà, quello che si vende al momento che voi volete vendere, per avere l'idea della vostra proprietà, lì dove noi siamo pure noi come venditori obbligati di darvi questo lavoro e farvi vedere le cose come è, così siete sicuro del prezzo che si vende, perché non è più una volta dice vai a vedere la casa, il vicino dice la tua casa vale tanto, l'altro dice vale tanto, poi lo si mette a vendere, non è più così.
3: Assolutamente no, e voi tra l'altro in qualità di agenti nel settore dell'immobiliare avete accesso a dei dati che non sono pubblici e che quindi vi consentono di poter valutare molto più adeguatamente una proprietà.
4: Eh sì, è lì dove noi dobbiamo fare il nostro lavoro giusto, farvi vedere le cose che sono vendute e il prezzo realista della vostra proprietà, perché lì dove noi dobbiamo lavorare per andare a prendere un prezzo giusto per la vostra proprietà, e il prezzo giusto oggi è un bel prezzo.
3: 514-891-8458, la prima tappa nel vostro processo immobiliare è quella di contattare Aldo, che viene a casa vostra e può già darvi un'idea del valore della proprietà e ovviamente anche menzionare i documenti che sono necessari per poterla pubblicizzare.
4: Sì, e vedi, ci sono maniere di... fatto una vendita un paio di settimane fa, questa proprietà è un bungalow che è stato nella famiglia per tanti anni, negli anni 70, è la prima volta che vendono, però la proprietà ci vuole tanto rinnovazione, perché le persone che diciamo, l'hanno lasciata ai nipoti, i nipoti adesso sono pronti a vendere. Queste sono pure maniere che io devo spiegarci il valore, poi ho avuto un compratore, farci vedere quello che si deve fare, trovare qualcuno che ha l'intenzione di rinnovare, sai, ci sono tante cose che noi come venditori dobbiamo spiegare a chi vende e chi compra, per farci vedere un valore sia a chi vende e anche a chi compra, perché dobbiamo spiegarci a quella, adesso il mercato si non è più che una volta dice questo vale tanto, i compratori oggi sono informati delle proprietà, quando si vendono, quando è venduto le proprietà intorno, e poi sanno quanto arrivano lì, non è che dicono questa proprietà a vendere ti do tanto per la proprietà e non sono sicuro di altre proprietà, non è vero, adesso i compratori sono abbastanza educati sul valore delle proprietà sul mercato. Allora questo è il lavoro, una volta che noi mettiamo una proprietà sul mercato dobbiamo essere giusto, dobbiamo capire i prezzi di oggi, e perché chi compra è lo stesso, ha lo stesso accesso sui i dati che una persona che vende.
3: Ecco, questo è molto importante quello che sottolinei, perché il pubblico è molto più informato di quanto lo fosse nel passato per quanto concerne il settore dell'immobiliare, i valori delle proprietà, le normative, le regole, i documenti, quindi è importante che tu ricordi questo elemento.
4: Eh sì, e poi allo stesso tempo adesso noi ci abbiamo, se noi dobbiamo ripresentare un compratore, dobbiamo, ci abbiamo un contratto di ripresentazione, ripresentazione di compratore, allora non abbiamo solo un contratto per chi vendere, anche per chi compra. Queste sono cose che sono state cambiate un paio di anni fa, 3-4 anni fa, e dobbiamo rispettare queste cose. Allora dobbiamo preparare un contratto per chi vende, un contratto, la dichiarazione del venditore, dobbiamo poi, se c'è un compratore, preparare un contratto di compra. Tante cose, Silvio, che dobbiamo fare in ordine oggi, perché la legge è cambiata, i documenti sono cambiati, ci abbiamo, io la mia filiera, sai, ce l'ho pieno di documenti, perché è normale, adesso siamo obbligati di fare tutto questo, e se non lo facciamo bene, noi abbiamo la nostra associazione che viene all'ufficio e verifica tutti i nostri documenti, e se ci manca qualcosa siamo responsabili noi, abbiamo le multe a pagare. Allora, sai, l'immobiliare, come ho detto, è cambiato molto, dobbiamo fare le cose giuste e dobbiamo essere sicuri che quanto mettiamo un prezzo sulla proprietà, che i prezzi sono del mercato, perché la gente, chi compra e chi vende, sono tutte e due occorrenti del mercato di oggi.
3: Ecco, e parlando appunto delle multe, è duopo ricordare anche che ricorrere a un agente immobiliare protegge il cliente.
4: Eh sì, perché noi siamo noi che siamo responsabili poi per la proprietà. Se noi mettiamo qualcosa che non è giusto, siamo obbligati di noi clarificare questo, e se mettiamo la grandezza della casa che non è giusto, il terreno che non è giusto, che la persona non fa la verificazione, siamo noi obbligati, le servitudini, dobbiamo vedere sulle servitudini una volta che facciamo il certificato nuovo, dobbiamo capire tanto dell'immobiliare e presentare tutte queste cose ai nostri clienti, sia chi vende sia chi compra. Una volta che andiamo al notaio dobbiamo avere i documenti giusti, perché il notaio sì, è lì per fare la vendita, per loro se c'è qualcosa che non è giusto, che non va bene, siamo noi agenti immobiliari che dobbiamo portarci le cose bene e dobbiamo regolare il problema se c'è un problema.
3: Esatto, quindi e ovviamente vogliamo anche ricordare che con i tuoi numerosi anni di esperienza, di problemi tu con l'associazione degli agenti immobiliari non ne hai mai avuti.
4: Dopo 39 anni, Silvio, posso dire che ringrazio a Dio che sono stato sempre, diciamo, una maniera di lavorare bene, giusto, onesta, perché per me ci tengo, non ho mai avuto problemi con chi vende o con chi compra, perché non l'ho voluto, io preferisco non fare la vendita di avere un problema, e fino ad oggi potete chiamare la mia associazione, perché avete diritto, quando scegliete un agente immobiliare avete diritto di chiamare l'associazione e domandarci questo venditore come lavoro, mica c'ha qualche cosa contro di lui, e loro sono obbligati di darvi l'informazione. Allora io sono fiero di dire che dopo 39 anni non ho avuto problemi e non lo cerco problemi.
3: Ecco, in tal senso voglio dire 40 anni di esperienza dimostrano qualcosa, ecco, voglio dire.
4: Sì, perché guarda, mi ho capitato tante cose, ho visto tante cose, all'ufficio ci abbiamo molti giovani e tanti, tutti i giorni vengono a vedere, mi chiedono questo, quest'altro, e sono lì per aiutarvi, perché siamo 70 agenti immobiliari all'ufficio nostro e tanti giovani come io una volta sai, hanno bisogno a volte in maniera di sapere le cose che ho passato o come si deve fare una cosa, e vengono a trovarmi e ci parlo e ci do le mie idee, ci do la maniera di farlo, perché l'immobiliare, Silvio, ci sono tante, a volte ci può avere problemi. Beh, il problema non è che dobbiamo fare il problema più grande, che si deve fare è trovare la soluzione per aiutare a fare la vendita, non fare il problema più grande. È lì dove dobbiamo capirlo nell'immobiliare.
3: Assolutamente. 891-8458 il numero telefonico di Aldo Ricciuti, che come sentite parla varie lingue, ma per voi è importante che parli l'italiano, quindi per i clienti di CFMB 1280 in modo particolare che ascoltano il programma a quest'ora. Aldo, in conclusione hai qualcosa da presentarci?
4: Sì, parlerò di un condominio, ma adesso nella zona di Pointe Claire. Sì, una vista sull'acqua, sono tre camere da letto, abbastanza nuovo, ben tenuta, col garage c'è tutto, non ci manca niente, piscina, tante altre cose. Come detto, un bel condominium di tre camere da letto, è una zona veramente ricercata.
3: Perfetto, allora potete telefonare a Aldo per avere informazioni su questo appartamento o altro. Noi ci risentiamo la settimana prossima, grazie di essere stato con noi, buon lavoro e a risentirci lunedì.
4: Buona giornata a tutti.
3: Ciao ciao.
4: Ciao ciao.
2: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.

Manic Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manic Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Net di Manic Aluminum 648 1215. Manifattura Manic Aluminum, qualità e prezzi bassi. 648 1215.

0: Caro Silvio, siamo arrivati anche oggi alle ore 9.55. Come suona il corazon? Io te lo suono e te lo canto. Ciao a tutti!
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica e la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, appuntamento previsto per domattina. Stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao!

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio extravergine Toscanelli, 1 litro, $8.99. Carta igienica marca Royal, $8.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: principessa!
1: Bentrovati in diretta in questa nuova puntata insieme. Arriva con noi anche Silvio Orvieto, ma facciamo partire la nostra sigla.

0: In diretta con voi Vittoria Zolfini, Silvio Orvieto, buongiorno.
1: Buongiorno Vittoria Zolfini.
0: Questo lunedì
1: scoppiettante dopo un splendido fine weekend. Settimana meraviglioso.
0: Assolutamente. Siete stati bene in questo fine settimana?
1: Tutto bene, bel tempo.
0: Veramente non mi ricordo. Sì, bel tempo.
1: Bel tempo perché non era caldissimo.
0: Per me non era caldissimo, no, ma io vengo da luoghi dove si scioglie l'asfalto, dove se lasciate il cavalletto, cioè il motorino sul cavalletto, motorino cade.
1: Mi vedi dalla nebbia, la nebbia di Milano.
0: No, anche là si scioglie l'asfalto.
1: Sì, oggi sì.
0: Ma non a Montreal.
1: Parlando di asfalto, gli ingegneri sono in sciopero, quindi quelli della città. Quindi
0: se siete a Montreal,
1: di asfalto ne vedremo poco nei prossimi giorni, lo dico subito.
0: Peraltro ci avviciniamo anche alle settimane dedicate all'edilizia, Construction Week.
1: And holiday.
0: Cioè, ragazzi, non mi ricordo come si chiamassero. Anche perché poi la traduzione immediata, ma fatta male, è costruzioni. Però no. Sì, qua si usa a dire appunto settimana delle costruzioni. Complesso.
1: Vabbè. Invece abbiamo avuto una settimana di festeggiamenti negli Stati Uniti per il 250esimo compleanno del paese. 250 anni che hanno firmato la dichiarazione
0: dei redditi.
1: No. Quella la stiamo ancora aspettando. No, quella dei redditi di Donald Trump va molto bene. Non so se hai visto, ha fatto dei profitti pazzeschi grazie alle criptovalute.
0: Che gestisce il mio patrimonio, però non so molto.
1: No, però ci sono un po' di intrallazzi che non voglio specificare.
0: No, dobbiamo chiamare un avvocato prima di
1: chiamiamo un avvocato. Comunque, ho scoperto una cosa molto interessante. Thomas Jefferson, uno di coloro i quali firmarono la famosa dichiarazione di indipendenza e la Costituzione, aveva un amante che era una schiava, ovviamente afrodiscendente, con la quale ha avuto 6 figli. Ho scoperto questa cosa perché c'è un articolo molto interessante che menziona, c'è questa associazione, io non la conoscevo neanche, è un'associazione dei figli, dei discendenti, quindi proprio sono 1200 e passa persone, e ci sono queste 6 persone afrodiscendenti che vogliono farsi riconoscere in questa associazione perché sono figli, anche se illegittimi, di Thomas Jefferson. Quindi tanto per dare un'idea
0: Ma immagino non sia stato l'unico.
1: Non credo proprio, tra l'altro voglio dire aveva 14 anni la schiava in questione, quindi non dico altro, dico solo

0: che il 4 luglio del 1776, come ben sappiamo, gli Stati Uniti d'America sono nati.
1: E stavo facendo partire fuochi d'artificio, no, non c'è però problema. Non sono partiti.
0: No, ce ne sono stati parecchi a Washington, fuochi d'artificio, anche quello che ha causato diatribe per inquinamento, eccetera.
1: Sì.
0: Poi gli incendi boschivi.
1: Grande caldo anche a New York. Caldo.
0: Tra l'altro hanno dovuto sospendere il discorso, ritardarlo. Hanno chiuso il sito, poi l'hanno riaperto perché c'era questa minaccia di temporali estremamente violenti.
1: Sì. Complesso. No, stavo pensando anche l'Iron Man è stato sospeso per via del troppo caldo, ma non si teneva. Prima menzionavo New York, ma per altri motivi. Ma vabbè, comunque, insomma, ci sono dei fattori meteorologici importanti di cui tener conto.
0: Voilà, comunque, festeggiamenti sono andati a buon fine. Auguri agli Stati Uniti, 250 anni, paese un po' di contraddizioni, se vuoi il mio umile parere, un paese molto polarizzato in questo momento, ma lo è sempre stato polarizzato, cioè sì. hanno fatto una guerra civile, quindi voglio dire, quando un paese è memore di una guerra civile vuol dire che un po' di polarizzazione c'è.
1: Cioè, ecco. Sicuramente, credo che immagino come tutti i paesi ci siano delle contraddizioni, però in questo caso ce ne sono alcune che però Trump ce le serve su un piatto d'argento.
0: Non volevo dirlo io, ma se lo dici tu va bene così.
1: Ma no, per il semplice fatto che insomma, a quanto pare ha fatto la telefonata magica per c'è stato un cartellino rosso importante e ma lui gli serviva quel calciatore, quindi ha chiamato, ha detto non è che ma lui gli serviva quel calciatore, quindi ha chiamato, ha detto non è che me lo potete esonerare dal cartellino rosso, ma lui, anche se non ci fosse stato lo Ius Soli, non avrebbe potuto essere statunitense e giocare nella nazionale,
0: così come il figlio di Trump stesso, se vogliamo proprio dirla tutta.
1: No, e quindi vabbè, fa un po' sorridere, vabbè, la notizia è di oggi, ne stanno parlando un po',
0: sì,
1: tutti
0: ne stanno parlando tutti, perché devo dirti che anche la FIFA e la UEFA, che sono le associazioni più importanti, non la FIFA, scusa, la UEFA, che è l'associazione, una delle associazioni più importanti del calcio, ha emesso una nota discordante dicendo questo toglie credibilità allo sport, quando un presidente che ha accolto i mondiali si permette di fare una telefonata al presidente della FIFA, di cui è un grande amico perché gli hanno anche dato
1: la targa della pace,
0: il trofeo della pace, e questi, a seguito della telefonata, dice vabbè dai, non era poi così grave questo fallo, quindi togliamo
1: il cartellino rosso.
0: Comunque io ti posso dire che già girano delle cose su Facebook, stamattina facevano vedere la cartina del mondo, dicevano chi sosterrà gli Stati Uniti in questa partita e chi sosterrà il Belgio, c'era coperto bandiere del Belgio a parte gli Stati Uniti, che aveva la bandierina degli Stati Uniti, quindi staremo a vedere. Poi
1: comunque tutto questo succedeva domenica, quando la FIFA ha sospeso la squalifica per cartellino rosso inflitta all'attaccante Folarin Balogun, autorizzandolo a giocare dopo che il presidente Donald Trump, a quanto pare, avesse personalmente sollecitato, dicono con 3 telefonate, il presidente della FIFA Gianni Infantino a rivedere il caso. Poi ovviamente non ha tardato ad arrivare la risposta della UEFA, che ha detto che si è oltrepassata una linea rossa, il calcio come qualsiasi altro sport si basa su regole che sono il fondamento di una competizione equa, onesta e trasparente.
0: Ecco.
1: E quindi insomma, ecco, si parla di questa ingerenza
0: politica,
1: che ha a che fare, sì, che è politica.
0: Politica, perché appunto è lui che li ha accolti questi giochi, quindi con intrallazzi. Rimane il fatto che gli Stati Uniti è una potenza a livello economico, a livello militare, a livello culturale, a livello, cioè non si può, a livello della scienza, del,
1: no, poi noi siamo vicini di casa, nel senso, in qualche modo ci riguarda, sia per gli accordi economici. L'altro giorno avevamo visto la risposta di Bryan Adams al questo continuare ad affermare che il Canada è il 51esimo stato della Confederazione, eccetera eccetera. Invece un abbraccio ai canadesi.
0: Ah, pensavo a me.
1: Sì, ma anche a te, però i canadesi
0: gran bella performance. Dio, con il Marocco ci stava la sconfitta, perché effettivamente
1: 3-0.
0: Beh, il Marocco è anche sesto, settimo nella classifica FIFA.
1: E quindi il Canada è fuori.
0: Il Canada, cioè, è fuori, ma degnamente. Possiamo dirlo degnamente?
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco, è un po' arrogante, devo dire la verità, se vogliamo proprio dirle tutte, diciamole anche tutte. L'allenatore del Canada, che ha detto che hanno giocato molto meglio del Marocco. Adesso è discutibile la cosa. Capisco, l'arroganza ci sta. Lui è americano anche lui, tra le altre cose. Jesse Marsh è statunitense, quindi non dico altro, però comunque
1: non mi fate ridere, che poi mi scrivete nei commenti cose strane.
0: Questo hanno scritto,
1: no, per dire.
0: Comunque Allora, è un paese che... Tra l'altro c'è stata questa capsula, ti ho mandato questo video, non
1: già
0: so se
1: è vero,
0: l'hai visto.
1: Come no?
0: Allora, perché mettono questa... sotterrano questa capsula. Sì. E questa, per il 250esimo anniversario, dovrà essere aperta al 500esimo anniversario.
1: E questa è un po' una tradizione.
0: È una tradizione, una capsula, tra l'altro, che non è una cosina da poco, è alta un metro, è stata fabbricata con dei materiali che resistono a tutto e di più.
1: Di solito si vede nei telefilm che mettono nella capsula una lettera per il proprio sé del futuro. E niente, vabbè, un'idea molto romantica.
0: No, in questa capsula ci sono delle cose molto interessanti anche qui. Ci sono dei disegni dei bambini a cui hanno chiesto di disegnare, eccetera, eccetera. Ci sono vari elementi, chiaramente, per dare un'idea a chi l'aprirà fra 250 anni di che cosa erano gli Stati Uniti 250 anni prima. Ma questa è una cosa che risale già, l'avevano già fatta al centenario, nel 1876 avevano già sepolto.
1: Quindi sono già 50 anni.
0: Sì, sì, cioè, quindi la usano come tecnica ed è stata appunto, sarà sotto un monumento che deve ancora essere creato, è un progetto che è costato comunque $1 milioni.
1: Ah, per bacco, io pensavo fosse una cosa che ognuno facesse nel proprio backyard.
0: No,
1: per
0: sarà
1: niente.
0: Nel backyard comune di tutti quanti, visto che sono i contribuenti che l'hanno pagata, quindi mi sembra giusto che sia così. La metteranno questa capsula, un'epoca incapsulata, diciamo.
1: Incapsulata,
0: così.
1: Raccontata, comunque ai posteri, questo è poco ma sicuro.
0: L'ardua sentenza, come si suol dire.
1: Sentenza.
0: Adesso non trovo neanche il video che ti ho mandato, ma spiegava esattamente
1: insomma,
0: anche la Repubblica ne ha parlato di questa capsula incapsulata.
1: Comunque Taylor si è sposata, le facciamo le congratulazioni.
0: Anche lì non si
1: a New York.
0: Non si è saputo niente.
1: No, perché fino all'ultimo sembrava super segreto, poi c'è stata una sfilata di super VIP. Del resto, tra la stella dello sport, la stella più amata tra le cantanti, eccetera, insomma, hanno radunato tantissime persone, ma tutto bello coperto in qualche modo. Quindi anche chi è stato presente al matrimonio non aveva, credo, l'autorizzazione a fotografare, a fare video, e quindi probabilmente avranno venduto l'esclusiva, non lo so.
0: Non so se hanno... Uno degli inviti a questo matrimonio avrebbe potuto essere messo in questa capsula, secondo me, comunque, perché è simbolico dell'epoca e dell'era.
1: Giusto.
0: Quando una coppia può permettersi di bloccare Madison Square Garden, il centro città di New York.
1: Ma lo sai perché hanno potuto farlo? Perché a New York a quest'ora i newyorkesi sono tutti in vacanza, tranne quelli invitati al matrimonio che sono stati costretti ad andare, però per il resto...
0: Leggevo Love TT. Hai letto questa cosa? Perché se lui si chiama Travis,
1: molto carino.
0: Taylor Love TT.
1: Poi hanno fatto un sacco di donazioni.
0: A me non è arrivato niente, comunque.
1: No, però di beneficenza.
0: A me non è arrivato niente, insisto. Comunque. Nella capsula ci sarà un iPhone, una bottiglia di Coca-Cola e una riproduzione tridimensionale della mano di Abraham Lincoln, il presidente che guidò il paese alla vittoria nella guerra civile. Altri oggetti inseriti sono una copia della Costituzione firmata dai giudici della Corte Suprema.
1: Ecco perché era grande la capsula, perché dentro ci dovevano mettere un sacco di cose.
0: E un chip per computer quantistico. Ho avuto una bellissima conversazione ieri con mio figlio sul quantum, diciamo così, molto interessante. È molto calato mio figlio su queste cose. Comunque, un computer quantistico prodotto dall'Università di Berkeley, nonché alcuni cimeli dell'NFL, National Football League.
1: Dici, non sai mai che...
0: No, abbiamo parlato di Travis.
1: Giusto, giusto.
0: Lui gioca a football, quindi va bene così.
1: Quindi, vedi, fa parte delle grandi passioni.
0: Esatto, quindi, giusto. Voilà, la Coca-Cola, non so, vabbè.
1: Vabbè, anche quello grande simbolo...
0: americano, dici tu.
1: Ma vabbè. Dai, sì, secondo me sì. Poi vediamo come si è conservata.
0: C'era la famosa scena, era in Travolti da un insolito destino. Dove lui, Giannini, arriva, apre questa cosa qua, specie di grotta dove c'è il crocifisso, e dice appunto: tu sei come la Coca-Cola, stai dappertutto. Ma mi ricordo questa frase. Penso che quelli che apriranno questa capsula fra 250 anni
1: faranno la stessa battuta.
0: Secondo me, se hanno visto il film, sì.
1: Grande. Allora, invece, ci spostiamo in Canada.
0: Spostiamoci.
1: No, siamo già qua noi, no? Idealmente, da un argomento all'altro, si torna a lavorare.
0: Beh, 4 giorni alla settimana comunque di presenza.
1: L'abbiamo fatta? Non è vero, non ce l'abbiamo ancora fatta. Noi sempre qua. Però invece i federali hanno iniziato, a seconda dei diversi ruoli che ricoprono, a tornare al lavoro, come già previsto da settembre 2024. E da maggio i dirigenti sono tenuti a recarsi in ufficio 5 giorni alla settimana.
0: Caspiterina!
1: Che bizzarria! No, ma io lo so che quando uno si abitua a fare lo smart working, eccetera, e lascia la macchina, e cambia tutto un po' la struttura della vita e anche delle spese, perché comunque venire, dico, a Montreal per lavorare...
0: Ma ti dirò...
1: Complesso.
0: Sì.
1: Cioè, più che altro perché magari non esci. Magari riesci a entrare, ma non sai quando esci.
0: Voilà. Ma io devo dirti la verità, ho letto anche molti articoli...
1: Che anche tu devi fare lo smart working.
0: No, io faccio solo smart...
1: Bella questa.
0: No, dicevo, ho letto molti articoli in proposito e c'è questa diatriba sul fatto che effettivamente il lavoro da casa ha molti vantaggi, anche sul fronte dell'inquinamento, degli spostamenti, del traffico, del casino in centro città. Dall'altra parte c'è il centro città che soffre, come ben sappiamo, che dall'assenza di dipendenti pubblici che di solito poi invadevano per i bar, i caffè, chi più ne ha più ne metta, consumavano in loco, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa controversia.
1: Ci sono delle zone della città che si sono un po' svuotate.
0: Caspiterina, Ottawa in modo particolare, voglio dire. Io mi ricordo, ho visitato Washington una volta, alle 5 del pomeriggio a Washington in centro non c'è più
1: nessuno, niente,
0: zero, perché sono tutti i ministeri, tutti i... Quindi è un po' quello che succedeva a Ottawa in questi giorni. Quindi adesso devono ritornare 4 giorni alla settimana. Ci sono 2 problemi. Uno, il sindacato, che è ancora opposto a
1: questa cosa. Il sindacato sta lottando infatti per tornare a come erano prima.
0: Esatto. E 2, non ci sono posti.
1: Sì, perché poi negli anni ovviamente con l'incrementare, diciamo, questa pratica, nel frattempo hanno dato via tutta una serie di uffici, di attrezzature, eccetera, eccetera, e poi hanno istituito una figura all'interno degli uffici che ti dice: sì, oggi puoi andare a lavorare, questo è il tuo spazio, e ti assegnano lo spazio a seconda delle tue esigenze nel luogo consono. Però a quanto pare ne servirebbero di più, non ne hanno abbastanza. Ma quindi dove li metti?
0: Voilà, quindi adesso c'è tutto il problema del Consiglio del Tesoro che deve riproporre e rifirmare contratti di locazione di locali che sono stati dati via.
1: Se non sbaglio mancano 6 campi da calcio.
0: No, hanno dovuto l'equivalente di 6.6 campi da calcio per i mondiali, per poter
1: raccogliere. Hanno già
0: affittato. Voilà. Quindi, e si parla anche qui di cifre non irrisorie, diciamocelo francamente,
1: no.
0: per affittare questi locali che di solito appunto sono in centro città, quindi...
1: Sì, e poi Ottawa c'è il parcheggio, Ci sono 7.000 posti auto.
0: Ho capito, però se non viene nessuno, voglio dire, facciamoci...
1: No, però dico, in quel caso non ci sarebbe problema di parcheggio. No,
0: effettivamente. Tra le altre cose, ricordo che oggi avremo la famosa decisione. Tu lo sai che stiamo per dare il più importante contratto militare nella storia del Canada.
1: Ah già, è vero. Hanno scelto l'Europa.
0: Non hanno scelto?
1: Aspetta, forse stiamo parlando di 2 notizie diverse.
0: Io sto parlando del contratto per la costruzione dei sottomarini.
1: L'hanno dato alla Germania.
0: È definito? Perché ha detto che lo diceva...
1: ho fatto lo spoiler, me l'ha detto prima Gardi al telefono.
0: Ah, vabbè, ma se mi intervisti in Marca non me lo dici, abbi pazienza anche tu.
1: Prima in passato mi ha detto sì, comunque la Germania. Mi sembrava.
0: Stamattina dovevano dare il contratto, stamattina doveva farne l'annuncio. Se l'ha fatto nel frattempo e io ero distratto, fai bene a dirlo, per l'amore di Dio.
1: Vabbè, solo quelle ormai 5 ore di programma.
0: No, vabbè, no, qua c'è scritto che deve comunicarlo. Comunque,
1: va bene.
0: Se tu hai informazioni...
1: Allora, adesso la cerco, se la trovo ve lo faccio sapere.
0: Anche perché c'ho la Corea del Sud al telefono che vuole lamentarsi un attimino di questa tua affermazione, perché è l'altro grande paese che è in lotta per ottenere questo contratto. Sono 12 sottomarini. Ti ricordo che noi ne abbiamo 4 in Canada.
1: Ma tu come sei preparato?
0: Abbiamo 4 sottomarini, di cui 3 sono in garage perché non funzionano. E sai perché? Li abbiamo comprati usati.
1: Vabbè, però sì, succede così anche per i treni, per tante
0: bello
1: cose.
0: Mio, se mi compri sottomarini per la difesa militare su Marketplace, sono cose che succedono.
1: Allora io ti vorrei dire che tra le 5 notizie principali c'era questa qui che avevo letto e adesso non c'è più, quindi Forse qualcuno si è sbagliato.
0: La notizia è che oggi deve Mark è partito.
1: Mi
0: ha chiamato stamattina all'aeroporto.
1: Ah, prendeva il telefono all'aeroporto, ma c'era coda per arrivare? È andato a piedi? Ha camminato dieci minuti?
0: No, lui non è. A parte che non partiva da Montreal, quindi c'è più facile, voglio dire. È un altro aeroporto. Comunque è partito per andare ad Ankara in Turchia,
1: sì,
0: per il summit che inizia domani della NATO, in cui tutti stanno aspettando che cosa dirà il nostro beneamato presidente, perché una ne dice e dieci ne fa.
1: Perché,
0: e quindi hanno detto che farà una sosta a Halifax, una base militare molto importante canadese, per fare un annuncio questo pomeriggio.
1: Quindi neanche adesso, tocca pure aspettare. Quindi probabilmente darò la notizia più tardi.
0: Adesso io ti auguro, con tutto il bene che ti voglio, che sia effettivamente il consorzio tedesco che abbia ottenuto il contatto. Se no famo una figura.
1: No, eccolo, l'ho trovata. Aspetta, rimettiamo la base, chiediamo a Ocean se ci mette la base.
0: Ocean?
1: Torna a sta casa, spietta a te. E poi gliela traduco. Secondo alcune fonti, Ottawa ha scelto la tedesca TKMS per la costruzione dei nuovi sottomarini.
0: È un consorzio
1: canadesi.
0: Ah, beh, allora secondo alcune fonti.
1: Secondo alcune fonti.
0: Vabbè, allora.
1: Guarda, canadese sì. Però, per esempio, il Globe and Mail non rivela l'identità delle fonti.
0: Ah, no, ma questo non lo si fa mai, eh? Il bravo giornalista non rivela.
1: No, certo, però
0: mai,
1: credo a maggior ragione perché non erano autorizzati.
0: Ma ti dico, è un consorzio tedesco-norvegese. Tra l'altro la Norvegia ha sbattuto fuori il Brasile dai mondiali, non so se mi spieghi.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Oggi in Brasile stanno piangendo tutti qua. Comunque, è un consorzio tedesco-norvegese che si chiama ThyssenKrupp Marine System.
1: Ma il tuo accento è perfetto, madrelingua.
0: Sì. TKMS e tra loro è l'azienda sudcoreana Hanwha.
1: Ah, vedi, ha messo tutti d'accordo.
0: Ecco, ora, secondo le informazioni che avevo io stamattina, se fosse Hanwha a vincersi questo contratto, sarebbero dei benefici economici per 94 miliardi di dollari e la creazione di 22.000 posti di lavoro in Canada. Mentre TKMS ha promesso un po' meno di dollari di benefici, perché sarebbe 86 miliardi anziché 94, ma la creazione di 50.000 posti di lavoro, che non è male. Comunque sono contratti di 20 a 30 miliardi di dollari, ridendo e scherzando.
1: Stai dicendo che dobbiamo chiedere se hanno bisogno di una radio?
0: Per esempio.
1: No, sto scherzando,
0: però
1: era chiaramente una battuta.
0: Non so se trasmetterei da sottomarino.
1: No, stavo veramente scherzando.
0: Mi spiace.
1: Stavo veramente scherzando. Scherzavo. Invece, per chiudere così in bellezza con i matrimoni, parliamo dei matrimoni di casa nostra, perché si è sposata Aurora Ramazzotti, figlia di Eros.
0: Se mi metti un Ramazzotti vado, lo sai, eh?
1: Cosa?
0: Se metti un Ramazzotti
1: No, lo metto oggi pomeriggio, che non ci sei, così.
0: Metti l'Aurora?
1: Sicuramente sì, anche perché loro due hanno un bellissimo rapporto e quindi insomma sono stati molto carini vederli insieme, con lei che peraltro ha scelto un abito ispirandosi anche al famoso abito indossato dalla mamma Michelle Hunziker.
0: Ma è arrivata in ritardo?
1: Sì.
0: Lui
1: così ha detto Eros.
0: Sì, così ha detto lui.
1: Molto carino, ha fatto molto sorridere, carinissimo. Ho pianto tantissimo, ho guardato qualche video, mamma mia, ma perché si vede che si vogliono tanto bene, almeno così sembra, quindi
0: una bella relazione.
1: Cuccioloni. Avremmo potuto dire lo stesso di Taylor Swift, ma non ci ha fatto vedere niente. Quindi attendiamo. Taylor, quando vuoi.
0: TT,
1: quando volete allora.
0: Intervistiamo, dai.
1: Ragazzi, TT. Quando volete. Caro Silvio Orvieto, grazie per essere stato con noi nella tua quarta ora.
0: È sempre un enorme piacere essere con te, grazie a te di avermi accolto in quello che non è neanche le mattine con Vittoria, ma sarà una nuova tradizione di CFM 1280, questo sguardo all'attualità. Chiuso l'occhio.
1: Sempre, con molto piacere. Noi ci risentiamo con te domani mattina.
0: Con
1: e
0: te
1: con
0: oggi
1: voi
0: pomeriggio.
1: Oggi pomeriggio. Grazie Silvio Orvieto.
0: Ciao.

0: cucina poi? Boh. ZFM.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
3: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio, presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
2: La Chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: Cos'è questo rumore?
2: Cos'è? Sono io. Oggi è la giornata
1: mondiale del gatto.
2: Del bacio.
1: Ah, il bacio. Ah, ok.
2: Stavo mica miagolando.
1: No, però quando chiami il gatto fai...
2: Infatti facevo...
1: anche il gatto si chiama così. Comunque, vabbè. Complimenti ai gatti.
2: Grazie. Ma non c'entra niente.
1: No,
2: Io non lo so. Non mi ascolta. Non mi ascolta.
1: Giornata del mondiale del bacio. Quindi yes. Bisogna baciarsi.
2: No. Sì, vabbè, ma non io e te, voglio
1: no,
2: dire.
1: Beh, è ovvio, è ovvio.
2: Ognuno bacia chi vuole. Poi metteremo delle belle canzoni anche. Ce ne sono tante.
1: Il primo bacio sulla luna.
2: L'abbiamo già messo. No, era il passo. A un passo dalla luna hai messo.
1: A un passo dalla luna, però il primo bacio non l'ho ancora messo.
2: Ah.
1: E oggi siamo al 187esimo giorno.
2: Come passa il tempo quando ti diverti.
1: Anche le settimane sono già 28.
2: Ridendo e scherzando.
1: Oggi la luna è 64,7.
2: Chi?
1: La luna.
2: Non lo so, non mi si apre neanche la pagina.
1: Boh, benissimo. Oggi è la mondiale.
2: Però c'è il bacio.
1: Oggi è la giornata mondiale, va bene.
2: Del bacio.
1: Del bacio. L'Inghilterra nel 1483 incorona il suo nuovo re nell'abbazia di Westminster.
2: Non c'è la S.
1: S comunque lo sapevo. È Riccardo III che...
2: 64,3, si è aperta la pagina.
1: Bene, dopo questa comunicazione. Riccardo III che il 26 giugno scorso ha accettato di assumere il peso della corona. Bella pesante, un bel chilo e mezzo. In seguito alla petizione con cui i cittadini di Londra lo invita. I cittadini di Londra lo invitavano alla guida del paese, ma la Lega Italica, a cui aderiscono il Marchesato di Mantova, la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano, affrontano i francesi nella battaglia di Fornovo, vicino Parma. Un'ora di sanguinosi combattimenti causa circa 1200 morti per i francesi e 2000 per gli italici, che nonostante le perdite si riterranno vittoriosi anche per la fuga francese dal campo di battaglia nella notte del giorno successivo. Senza un errore. All'età di 58 anni muore a Ferrara il poeta e commediografo Ludovico Ariosto.
2: Commediografo?
1: Ma chi è sto commediografo? Ludovico Ariosto, autore dell'Orlando Furioso, da alcuni mesi era stato colpito da una grave forma di enterite.
2: Penso che mi chiamavano anche a me così i miei genitori.
1: Lascia stare.
2: Orlandino Furioso quando mi arrabbiavo. Io, 493 no, anni fa.
1: Io chiamandomi Ivan. Secondo te come potevano chiamare?
2: Non ho bisogno di concentrarmi troppo.
1: No, ma non è terribile. Locomotiva. Perché ero veloce. Mi chiamavano locomotiva quando ero ragazzino. Perché correvo veloce. Infatti i miei precedenti con Usain Bolt li conoscono tutti.
2: Nel 1785 il Continental Congress degli Stati Uniti d'America autorizza il conio del dollaro come nuova moneta ufficiale del paese, avendo come riferimento, immaginate un po', il peso spagnolo, viene adottata una valuta basata sul sistema decimale, 241 anni fa. Vado avanti io perché stai bevendo il caffè. Nel 1906 in Svizzera viene sottoscritta la Convenzione di Ginevra, che stabilisce le modalità di trattamento per i prigionieri politici e di guerra, oltre che dei feriti, che pochi, ahimè, rispettano. Questo 120 anni fa.
1: 114 anni fa, invece, nel nuovo stadio olimpico inaugurato alcuni giorni prima, si tiene la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Stoccolma. Alla presenza di re di Svezia Gustavo V, i giochi sono già in corso dal 5 maggio per le gare di tennis e per le altre specialità dal 29 di giugno.
2: Nel 1919, con l'atterraggio a New York, il dirigibile inglese R-34 completa la prima traversata atlantica in volo.
1: Bene. Nel 1940 No, beh, nel 1924 si tiene la prima trasmissione sperimentale via radio di una fotografia attraverso l'Atlantico tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Nasce il sistema di telefono. Non sapevo neanche l'esistenza del telefono. Tu sapevi l'esistenza del telefono?
2: No. Nel 1957, in occasione della festa parrocchiale della chiesa St. Peter nel sobborgo Woolton di Liverpool, John Lennon, che suona con il suo gruppo sul pianale di un camion, incontra per la prima volta Paul McCartney. I due hanno 17 e 15 anni. Nei giorni successivi Lennon, che lo ha ascoltato suonare, lo inviterà a entrare nel gruppo, 69 anni fa.
1: Incredibile, eh? Ma la trentenne atleta Athea Gibson, è la prima tennista di colore a vincere il torneo di Wimbledon. Nella finale ha battuto l'alta statunitense Darlene Hart per 6-3, 6-2.
2: A causa di una crisi cardiaca muore in questo giorno a New Orleans il musicista jazz Louis Armstrong, interprete di Hello Dolly e di What a Wonderful World.
1: Che ascolteremo in versione originale sua.
2: 55 anni fa.
1: Bene.
2: Abbronzatissima.
1: Eccola qua. Nell'85, nella finale singolare femminile al torneo tennistico di Wimbledon, Martina Navratilova batte l'avversaria Chris Evert Lloyd con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 e conquista la sua quarta vittoria consecutiva nel torneo che aveva vinto nel 78 e 79.
2: Tragedia nel 1988 nel mare del nord, a circa 200 chilometri dalla città scozzese di Aberdeen, esplode la piattaforma Piper Alpha utilizzata per l'estrazione petrolifera. Nella deflagrazione e nel tentativo di mettersi in salvo perdono la vita 166 persone delle circa 300 presenti. Mamma mia, ragazzi, 38 anni fa.
1: Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon viene vinto da un atleta svizzero, un certo Roger Federer, che lo vincerà 3 anni consecutivi.
2: Ha quasi 22 anni la prima vittoria, sì. Neanche 22 anni. Nel 2007 oro per l'Italia nella spada a squadre agli europei di scherma di Gand in Belgio. Nella finale Cristiana Cascioli, Bianca Del Carretto, Nathalie Mühlhausen e Francesca Boscarelli hanno battuto l'Ungheria per 37 a 35.
1: Facebook e Yahoo nel 2012 raggiungono un accordo per azzerare le dispute di brevetto e migliorare l'alleanza per la vendita di spazi pubblicitari e la condivisione dei contenuti. E poi nel 2020 lo ricorderemo con una canzone, perché si spegne nella notte a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più popolari colonne sonore cinematografiche. 92 anni.
2: La storia più vicina a noi è

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Nel 1962 viene creata la Société Générale de Financement, ovviamente il governo provinciale che la crea, per facilitare lo sviluppo industriale nella provincia. 1973 viene creata invece l'Assemblée Nationale, le Conseil du Statut de la Femme, altro organismo del governo molto importante ovviamente. Nel 1984, prima performance, primo spettacolo, signore e signori, del Cirque du Soleil a Gaspé. Lo presentano il primo spettacolo davanti a 800 spettatori e ovviamente è nel quadro dei 450esimo anniversario dell'arrivo di Jacques Cartier in Canada. 1993, Carla Homolka è riconosciuta colpevole degli omicidi di Leslie Mahaffey e Kristen French. Ricordo che sarà condannata a una sentenza di 12 anni in carcere. Era colei che aveva aiutato il suo amico Paul Bernard a fare cose indescrivibili. Nel 2005 questa volta è il marito di Myriam Bedard, che è una grande atleta canadese che ha vinto anche la medaglia d'oro alle Olimpiadi, ebbene il marito viene arrestato. Lui si chiama Nima Mazhari. È stato arrestato perché aveva rubato dei quadri e delle opere d'arte per un importo di più di $100,000. Anche lei avrà dei problemi con la giustizia dopo questo. Nel 2013, lo abbiamo anche ricordato nel quadro del nostro sintesi del giornale radio, nel 2013 esplosione a Lac Mégantic di quel treno fantasma, come si vuol dire. Non c'era conducente a bordo di questi 77 vagoni che trasportavano tra l'altro petrolio, che scoppieranno, si infiammeranno e causeranno la morte di molte persone, ahimè. Nel 2013 questo l'abbiamo già detto. Nel 2021 Mary Simon, che è autoctona, diventa governatrice generale del Canada, una che ha poi creato un po' di controversia perché parlava inuktitut inglese, ma non francese. Voilà. La curiosità di oggi dice quanto segue. Sì. Concerne dei concerti, le curiosità di oggi. Prima di tutto, nel 1977, folla record allo Stadio Olimpico, 80.000 fans invadono lo Stadio Olimpico per lo spettacolo dei Pink Floyd e eclissano così il record di 72.000 spettatori che erano andati all'inaugurazione dei giochi olimpici l'anno precedente, nel 77. E sempre per gli spettacoli, i concerti, nel 1987 Madonna presenta il suo spettacolo al Forum, che è strapieno, è arrivata con 375 tonnellate di attrezzature, il più grande palcoscenico mai installato al Forum de Montréal.
2: Io mi ricordo che i Pooh sono venuti a Varese allo stadio con 12 tier di attrezzature. Pensate, ai tempi
1: 375,
2: d'oro.
1: Comunque, durante questo concerto, Madonna rivela un paio di cose. Prima di tutto, che sua madre, che è deceduta recentemente, era québécoise. Non so se lo sapete. La nonna materna di Madonna, che era molto vicina alla sua nipotina, adorava passare il tempo con appunto la nipotina, e si viene anche a scoprire che ha un legame di parentela con il capo patriota Louis-Joseph Papineau, con le cantanti Céline Dion e Linda Lemay. Immaginate un po', lontano comunque,
2: lontano, ma siamo tutti parenti perché discendiamo da Adamo.
1: Tu, io no. Andiamo avanti.
2: Beh, lo so che voi campa cavallo che l'erba cresce, questo è il proverbio di oggi.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

più cari auguri di buon compleanno a voi che siete nati il 6 luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, la settimana parte con qualche contrattempo. Mercurio in quadratura porta ritardi, mail confuse e risposte poco collaborative. Il sole ostile aumenta stanchezza ed irritazione, quindi controllate documenti e scadenze senza fidarvi della memoria. Saturno nel segno pretende precisione. Toro, una conferma arrivata in mattinata rimette ordine nella settimana. Mercurio favorisce consegne e accordi, ma Giove consiglia di guardare bene i costi prima di approvare una spesa. Con il partner affrontate una questione pratica senza trasformarla in un bilancio di coppia. Anche le vacanze hanno bisogno di numeri realistici. Gemelli, le idee corrono, la concentrazione resta qualche metro indietro. Marte vi spinge ad accelerare, ma Saturno pretende metodo. Controllate documenti, consegne e pagamenti prima di considerarli chiusi. Anche il partner potrebbe avere difficoltà a seguirvi. Rallentare una frase sarà già un buon inizio. Cancro, la luna favorevole rende più semplice il rientro agli impegni e porta una collaborazione utile. Mercurio nel segno sostiene pratiche e comunicazioni, mentre Saturno in quadratura segnala una scadenza impegnativa. Sul lavoro siete precisi e concreti, in coppia definite programmi e spese estive. Leone, la settimana parte con ambizione e ritmo sostenuto. Giove nel segno favorisce proposte e riconoscimenti. Marte amico accelera comunicazioni e Venere congiunta migliora le alleanze. Presentate una richiesta con sicurezza. In coppia siete disponibili ma volete decidere tutto. Lasciate al partner un po' di spazio. Vergine, la luna in opposizione complica il rientro agli impegni con distrazioni e risposte poco collaborative. Marte in quadratura segnala fretta e calo fisico, mentre Mercurio, favorevole, aiuta a correggere un errore. Non assumetevi anche il lavoro dei colleghi. In coppia siete freddi e puntigliosi. Bilancia, Mercurio ostile rallenta accordi e comunicazioni, mentre il Sole in quadratura aumenta stanchezza ed irritazione. Giove amico offre comunque una soluzione o un contatto utile. Sul lavoro scegliete una priorità e rispettatela. In coppia discutete di soldi e ferie. Decidere insieme non significa rimandare fino a settembre. Scorpione, una collaborazione prende forma quando mettete sul tavolo condizioni precise. Mercurio favorisce colloqui e richieste, mentre Giove invita a non sottovalutare costi e clausole. Leggete tutto prima di accettare. Anche nella coppia, parlare apertamente delle spese estive sarà meno faticoso che cercare di indovinare le intenzioni reciproche. Sagittario, una consegna o un pagamento richiede più attenzione del previsto. Marte aumenta la fretta, mentre Giove impedisce che un errore diventi un problema serio. Procedete con ordine e non discutete delle vacanze mentre state cercando di risolvere altro. Oggi l'organizzazione vale più dell'entusiasmo. Capricorno, una persona vi aiuta a sbloccare una questione rimasta sospesa. La luna favorisce collaborazione e intuizione, mentre Mercurio, opposto, suggerisce di ricontrollare cifre e condizioni. Sul lavoro non date nulla per definitivamente acquisito. In coppia definite i programmi estivi, lasciando almeno una parte non pianificata. Acquario, Giove ostile rende troppo ambiziose alcune richieste, mentre Venere in opposizione complica collaborazioni e rapporti privati. Saturno, favorevole, vi aiuta a organizzare gli impegni con maggiore precisione. Sul lavoro procedete per priorità. In coppia servono risposte chiare. Pesci, la luna nel segno vi rende intuitivi ma anche più sensibili alle richieste altrui. Mercurio permette di riprendere una proposta professionale e correggerne condizioni o dettagli, mentre Marte, in quadratura, disperde le energie. Scegliete un solo obiettivo. In coppia dite chiaramente di che cosa avete bisogno.

luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Nessuna replica di Palazzo Chigi al nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Trump a Giorgia Meloni, per la quale, ha scritto sui social il capo della Casa Bianca, servirebbe un ordine restrittivo. L'ennesima stoccata alla vigilia del vertice NATO, in vista del quale la premier è al lavoro sui principali dossier. Fra le priorità italiane, l'attenzione al fronte sud dell'alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione delle catene di approvvigionamento. E proprio in vista del summit dell'Alleanza Atlantica resta il nodo delle spese per la difesa. Dal rendiconto generale dello Stato emerge che nel nostro paese gli investimenti sono cresciuti e sono allo studio altri aumenti nei prossimi 3 anni.
4: L'Italia si presenta al vertice NATO con una spesa militare che ha raggiunto il 2,8% del PIL e con la promessa di investire nel prossimo biennio altri 19 miliardi che porterebbero il rapporto al 3,4%. Una strada tracciata ma comunque in salita, visto lo stato delle finanze pubbliche, la polemica politica e l'ultima legge di bilancio della legislatura alle porte. Ma mentre ci si concentra sul futuro prossimo, il Paese ha già compiuto significativi progressi. I numeri, resi noti dal rendiconto generale dello Stato 2025, parlano di 8,3 miliardi di investimenti alla voce funzione difesa, con un incremento rispetto al 2024 di ben il 32,5% e un raddoppio secco rispetto al 2021. Buona parte delle spese hanno riguardato anche i costi del personale. Nel 2025 il numero dei soldati è tornato a salire dopo un decennio di flessione degli organici. Intanto sull'utilizzo dei fondi SAFE è ancora stallo. Il ricorso allo strumento europeo che concede prestiti a tasso agevolato per investimenti in difesa potrebbe slittare a settembre, se e quando l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione. Francesca Capannolo, GR1.
3: E a poche ore dal via del vertice NATO in Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev. Il presidente Zelensky si appella agli alleati perché da Ankara arrivino decisioni forti sulla difesa aerea del paese. Sul terreno, a Omsk, a 2500 km dal confine ucraino, anche l'ultima grande raffineria di petrolio russa è stata bombardata dalle forze di Kiev. In Iran proseguono i funerali solenni di Ali Khamenei, con il feretro dell'Ayatollah che percorre in processione le vie della capitale Teheran.
5: La bara dell'ex guida suprema e quelle dei familiari uccisi nello stesso attacco sfilano lentamente esposte su veicoli. Il corteo, destinato a durare ore tra canti funebri e imponenti ali di folla, attraversa luoghi simbolo della Repubblica Islamica come Piazza Azadi, Piazza della Libertà. Risuonano ancora, come nei giorni scorsi, slogan contro Stati Uniti e Israele. Tra il nero delle vesti spiccano stendardi rossi, simbolo di vendetta, bandiere nazionali e di Hezbollah, il movimento sciita libanese parte del sistema di alleanze costruito durante i decenni al potere di Ali Khamenei, caratterizzati anche dalla repressione delle proteste di piazza. Presente al funerale l'ex presidente iraniano Ahmadinejad, di cui si erano perse le tracce. Sempre assente invece per ragioni di sicurezza la nuova guida suprema, Mojtaba, figlio del defunto. Nei prossimi giorni le cerimonie si sposteranno nelle città sante dell'Islam sciita, anche in Iraq. Ci sarà l'attuale presidente iraniano Pezeshkian. Giovedì a Mashhad, la sepoltura. Davide Maggiore, GR1.
3: Tragedia sulla spiaggia di Marzocca, Senigallia, dove un anziano è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava con la moglie e i nipoti. L'uomo, un turista di 80 anni, era sulla battigia quando si è accasciato, forse a causa del caldo e dell'afa. E proprio oggi è arrivata una nuova ondata di calore con temperature in aumento in molte regioni italiane e il picco è previsto a metà settimana. Prorogata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto di Catania in seguito alle attività vulcaniche dell'Etna. La regione ha organizzato un servizio di transfer e treni speciali per cittadini e turisti per attenuare i disagi dei viaggiatori che avrebbero dovuto atterrare a Fontana Rossa ma sono stati dirottati verso altri aeroporti dell'isola. Disagi nei trasporti anche per chi viaggia in treno, oltre alla prevista deviazione dei convogli della tratta Roma-Milano per i lavori sul nodo di Firenze. Ritardi e cancellazioni si sono registrati nel capoluogo lombardo a causa di un guasto alla stazione centrale di Milano. La circolazione è invece tornata regolare sulla linea ferroviaria tirrenica, dove si è verificato un inconveniente tecnico nei pressi di Follonica. Dopo aver portato il suo spettacolo nelle principali venue internazionali, Zucchero arriva stasera a Bologna con la sua super band e con Baila Under the Moonlight.
2: Baila, let me see you dance, baby.
3: Il tour celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate, uno spettacolo travolgente, Zucchero e la sua voce inconfondibile con un repertorio senza tempo. Le altre date saranno a Pescara, Perugia, Messina e Lucca. È tutto, la linea ora all'estate in onda e il GR torna alle 16.

0: Ma che canzone meravigliosa questa di Zucchero, stupenda, meravigliosa, direttamente dal 2001. Ve l'eravate un po' dimenticata, ma noi siamo qui per questo, per riportarvi le più belle canzoni di sempre, come questa, stupenda. Mi sembra che diciamo veniva tanto ascoltata durante l'autunno di quell'anno e poi ovviamente anche l'anno successivo, direttamente dall'album Shake. Ma buongiorno a voi.
1: Buongiorno principessa.
0: Vittoria Zorfini con voi fino alle 18 di questo buon pomeriggio e poi il resto della settimana sempre al buon pomeriggio in sostituzione della nostra Ivana Bombardieri. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

estate, come state, come è andato questo fine settimana? Spero bene, spero vi stiate godendo questa estate che per noi che veniamo da luoghi più caldi, devo dire, lo racconto sempre, si sta bene. È vero che al momento sono 29 gradi fuori dai nostri studi, è vero che adesso c'è qualche nuvoletta di passaggio, ma comunque dai, è un'estate tutto sommato fresca. Io lo so che per chi soffre il caldo, per chi fa i lavori di fatica, come raccontavamo l'altra volta, per strada, nell'edilizia, in cucina, non è facile in generale, ma devo dire dai rispetto. Io mi ricordo delle estati, ancora lavoravo al Tribunale Penale di Roma, sì, ho fatto diverse cose nella vita, mi è capitato anche di essere lì, e stavo camminando per andare verso il Tribunale, ho esitato più di mezzo secondo e il tacco mi è rimasto proprio impantanato, per dirla con le parole di Eros Ramazzotti, nell'asfalto. Questo per dire che quello è, secondo me, la misura del caldo insopportabile. Quindi non mi lamenterò. Intanto vi posso dire invece che per oggi, appunto, dicevamo, con il fattore umidità, la massima percepita è di 34 gradi, la minima sarà di 20, serata parzialmente nuvolosa. Per domani, martedì 7 luglio, giornata soleggiata con una massima di 29 gradi, una percepita di 34 con il fattore umidità è una minima di 19 gradi. Poi saliamo a 31 mercoledì 8 luglio, ma ci sta, ragazzi, voglio dire, siamo a luglio, siamo nel pieno dell'estate, quindi mi sembra tutto nella norma. Quello che invece ci dobbiamo ricordare, intanto stasera c'è il fattore mondiali alle 20 in campo USA-Belgio, nonostante le polemiche, ma soprattutto che il fine settimana ci dobbiamo ricordare che l'autostrada 40 in direzione est sarà completamente chiusa tra lo svincolo di Côte de Liès e l'autostrada 15 dalle 23:30 di questo venerdì alle 5 di lunedì. Poi ecco, quindi questo ce lo dobbiamo proprio memorizzare, perché sennò poi questo weekend diciamo le brutte parolacce, vero? Non è vero? Non è vero? Allora, più tardi poi, insomma, cerchiamo di approfondire insieme un po' l'attualità di oggi. Appunto, raccontavamo stamattina anche con il nostro Silvio Orvieto del caso, appunto, Stati Uniti Mondiali, questa svolta fuori dall'ordinario di domenica, quando la FIFA ha sospeso la squalifica per cartellino rosso inflitta all'attaccante Folarin Balogun, autorizzandolo a giocare dopo che il presidente Donald Trump aveva personalmente sollecitato il presidente della FIFA Gianni Infantino a rivedere il caso. Parleremo di questo. Poi della foto assolutamente finta che ha messo Trump su Truth di Giorgia Meloni un attimo prima di uno degli incontri più importanti del summit dei prossimi giorni. Quindi parleremo anche della foto finta di Giorgia Meloni. Comunque la premier italiana non ha risposto. Poi ovviamente affronteremo il caso Donald contro Giorgia. Un attimo prima dicevo appunto del G7, insomma parleremo di questo e molto altro. Poi fra poco avremo anche il nostro Amarcord 1280, quindi parliamo dei dischi dell'estate che ci hanno fatto sognare, tre classici che non invecchiano mai, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo, ma fra pochissimo. Prima però di fare un salto negli anni 60 con le canzoni estive che ci hanno fatto sognare, ascoltiamo Neck con Amarcord.

E siamo arrivati al momento di Amarcord 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi il nostro jukebox dei ricordi ci porta dritti negli anni 60, come sempre, spiagge italiane, twist, storie d'estate meravigliose, ovviamente non può mancare Guarda come dondolo, un grande tormentone estivo del 1962 firmato Edoardo Vianello, il vero re delle canzoni da spiaggia di quegli anni. Tra le curiosità vi posso dire che il titolo nasce proprio dall'idea del movimento dondolante del twist, il ballo che in quel periodo stava conquistando l'Europa, e quindi una canzone pensata proprio per far divertire. Infatti è diventato vero simbolo dell'estate italiana e del ballo, se vogliamo. Subito dopo invece Tua di Giulia De Palma, vi ho sorpreso, lo so, lei è una delle voci femminili più eleganti e moderne dell'Italia tra fine anni 50 e inizio 60, e con il brano Tua presentata a Sanremo nel 1959 ha raccontato un'epoca. In realtà fece molto discutere per la sua interpretazione così intensa, molto espressiva per l'epoca, decisamente avanti rispetto allo stile più tradizionale di quel periodo. E poi chiudiamo con un'altra grande hit estiva del passato, legata a un granello di sabbia, insomma un classico assoluto. Estate 1961, Nico Fidenco, è stato uno dei primi grandi successi da spiaggia della musica italiana. Si tratta di una storia d'amore estiva semplice ma intensissima, legata appunto a un ricordo piccolissimo, appunto a un granello di sabbia. Tre classici che non invecchiano mai, alzate il volume, è il momento di Amarcord 1280.

così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéalis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéalis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su l'idéaliselafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
2: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
3: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Dauversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
4: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio, presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
1: La Chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
5: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
6: CFMB. In diretta con voi Vittoria Zorfini fino alle 18. Allora, siete in giro, sentite che bel vento caldo. Attenzione, perché il vento caldo dell'estate può voler anche nascondere significati diversi, come la fine di un amore tormentato, le bugie, l'atmosfera sospesa e quasi surreale, come quella cantata da Alice in questo brano che la proietta direttamente nel mondo della musica, suo grande successo che poi non solo la consacra quell'anno 1980, ma la porta poi l'anno successivo al Festival di Sanremo con Per Elisa, canzone peraltro scritta, questo è Il vento caldo dell'estate, da Franco Battiato e Francesco Messina. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, lei è

0: indugiato in queste, non esiste indugiato? Penso di sì. Con queste belle canzoni sempre e per sempre, Francesco De Gregori. Poi adesso la smettiamo, cambiamo ritmo, cambiamo colore, assolutamente, ve lo prometto. Sono le 15:42, siamo un po' in anticipo per il nostro brano canadese dell'ora, ma chi siamo noi per dire che è troppo presto? Quindi lanciamo il nostro Canadian Content.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco,
0: disco. Ma sì, dai, alla fine mi do da sola l'autorizzazione ad anticipare un cincinin, il brano canadese dell'ora. Abbiamo Fuquija e Scott che tornano con la loro copilot, la giusta compagna di viaggio per questo buon pomeriggio insieme. Sicuramente è la musica e anche questa di Fuquija e J. Scott.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Tra le più belle canzoni, probabilmente tra le mie preferite, ma secondo me tra una delle più belle di sempre, c'è questa di Edoardo Bennato. Perfetto, se cercate una canzone che vi faccia compagnia in questo pomeriggio, magari siete in viaggio, questa è per voi. È stata tua la colpa, ma non è colpa vostra, è solo una canzone meravigliosa di Edoardo Bennato.

questo finale un po' anche da fantasma dell'opera, che poi si trasforma però in un gabbiano meraviglioso. Un'estate al mare, Giuni Russo, CFMB 1280, i più grandi successi di sempre. E come questo, Giuni Russo, un'estate al mare. Poi Come stai, Vasco Rossi.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. In Medio Oriente, malgrado la tregua formalmente in vigore, continuano i raid israeliani sul Libano, 4 i morti nel sud del paese dei Cedri, e a Gaza, dove Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che amministra la striscia da quasi 20 anni.
5: È una potenziale svolta nella politica palestinese. Hamas, al potere nella striscia dal 2007, dichiara che si è dimesso il capo del governo locale e che quest'ultimo è stato sciolto, passo fondamentale per la transizione prevista dagli accordi stilati dal presidente degli Stati Uniti, Trump. Ora il potere dovrebbe passare a un comitato tecnocratico composto da palestinesi, che si è detto pronto ad assumere questa responsabilità, anche se i suoi componenti non hanno ancora messo piede nella striscia. A monitorare il processo il Board of Peace, anch'esso voluto da Trump, board che chiede che il nuovo organismo prenda il controllo di tutte le armi sul territorio, ma Hamas non ha ancora consentito a disarmarsi se Israele non si ritirerà e punta il dito contro Tel Aviv e lo stesso Board of Peace, denunciando nuovi attacchi israeliani che solo oggi hanno ucciso 6 persone, ed è stallo perché lo Stato ebraico ribadisce nessun ritiro fino alla completa smilitarizzazione della striscia e un funzionario del Ministero degli Esteri definisce solo simbolico l'annuncio di Hamas. Davide Maggiore, GR1.
4: Sono almeno 20 le persone uccise nei massicci attacchi russi sull'Ucraina a poche ore dal via del vertice NATO. Il presidente Zelensky si appella agli alleati perché da Ankara arrivino decisioni forti sulla difesa aerea del paese. Sul terreno, a Omsk, a ben 2500 chilometri dal confine ucraino, anche l'ultima grande raffineria di petrolio russa è stata bombardata dalle forze di Kiev. E alla vigilia del vertice NATO di Ankara, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti posta sul suo social Truth un meme con una foto della premier che lo guarda ammirata con la didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica da parte di Palazzo Chigi, ma a reagire sono i partiti.
6: Un attacco incomprensibile quello di Trump per Ignazio La Russa. Il presidente del Senato aggiunge la sua solidarietà a quella di tanti esponenti di maggioranza. Al di là della vicinanza a Meloni, la linea del governo è però quella di evitare reazioni. Più importante, spiegano Antonio Tajani e Guido Crosetto, preservare le relazioni transatlantiche. Condanna per l'ennesima offesa del tycoon anche dalle opposizioni. Ma se Calenda definisce Trump bullo da 4 soldi, PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva vedono nell'accaduto la conseguenza del l'appiattimento sugli USA di Meloni, scontro ancor più duro sull'economia. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
7: Occupazione record, disoccupazione ai minimi storici. I dati smentiscono la narrazione della sinistra che dipinge un'Italia ferma e senza futuro.
6: L'unica cosa di cui si occupa la maggioranza, replica il PD, è la legge elettorale per conservare il potere. Marina Sereni.
8: Noi ci occupiamo dei 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, di salute mentale, di non autosufficienza, di case della comunità.
6: Quando vinceremo le elezioni, promette Elly Schlein, porteremo la spesa sanitaria alla media europea. Lucio Bondi, GR1.
4: Giornata calma per i mercati finanziari, bene il comparto della difesa, cala ancora il petrolio. Ci colleghiamo in diretta con Sabrina Manfroi a Milano.
9: Buon pomeriggio, un avvio contrastato quello di Wall Street dopo la pausa festiva. Il Dow Jones perde lo 0,27%, invece vola il Nasdaq più 0,90%. In Europa la seduta prosegue mista, piatta, Francoforte, Londra e Parigi perdono circa lo 0,4%. Milano in questo momento guadagna lo 0,25%. Sotto i riflettori il settore della difesa, la vigilia del vertice NATO, a Piazza Affari in evidenza Fincantieri che vola del 10,3%. Dopo alcune acquisizioni, bene anche Leonardo, più 4,3%, mentre Prisnan maglia nera cede il 2%. Stabile il greggio che continua sotto i $72 al barile, lieve calo anche per il gas, mentre l'euro sul dollaro si indebolisce a 1,14,12. Linea allo studio.
4: Il problema del sovraffollamento carcerario in Toscana innesca forti polemiche dopo la disposizione del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di sistemare brande o materassi a terra per far fronte all'elevato numero di ingressi. Una direttiva surreale per il segretario regionale della UIL Polizia Penitenziaria, Eleuterio Greco, che invoca il rispetto della dignità umana e della salute dei detenuti. cronaca, stanno emergendo in queste ore nuovi interessanti elementi del passato del 22enne arrestato per il tentato omicidio davanti a un bar in zona San Siro a Milano.
0: È stata una lite con il padre, secondo gli investigatori, a spingere la Minsa di Ghi a lasciare Conegliano il 23 giugno e raggiungere Milano, dove per circa una settimana avrebbe alloggiato in vari alberghi della periferia ovest, pagando regolarmente e senza creare problemi. Poi altri 4 giorni trascorsi vagando in città, forse dormendo in strada, fino all'aggressione di sabato scorso fuori dal bar in zona San Siro. Il 22enne è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio del 55enne colpito con una ventina di coltellate. Intanto l'inchiesta guarda anche al passato del giovane. Attraverso il canale Interpol sono arrivate le prime conferme che sarebbe proprio lui, il Lamin Sedighi, fermato a Leeds in Inghilterra nel 2023 per un'aggressione con coltello durante un tentativo di rapina. Stesse generalità, stessa età compatibile, gli investigatori vogliono fugare ogni dubbio che non si tratti di un caso di omonimia e chiarire anche per quanto tempo sia stato eventualmente detenuto nel Regno Unito e quando sia rientrato in Veneto. E stamattina il ragazzo non ha risposto alle domande del giudice e alla sua legale ha detto di non ricordare nulla dell'aggressione. L'avvocata Simona Brambilla.
3: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. Io l'ho trovato molto confuso.
0: Claudio Vigolo, GR1.
4: È tutto, linea Cristiano Piccinelli per Sulle strade del Tour.
10: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
11: Previsioni del tempo.
10: Giornata soleggiata quella di oggi, almeno se vi trovate qui a Montreal, temperature estive, tutto nella media, sono 30 al momento i gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata con qualche annuvolamento nel tardo pomeriggio e in serata. La massima prevista di oggi a causa del fattore umidità sarà di 32, mentre la minima di 19. Per domani invece... Martedì 7 luglio sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 27 gradi, ma anche lì con l'umidità la temperatura percepita sarà di 32 gradi, una minima di 19. Mercoledì giornata soleggiata, massima di 31, minima di 22 gradi. E queste sono un po' le temperature. Attenzione invece perché mercoledì anche sarà una giornata soleggiata, mentre invece giovedì potrebbe piovere. Quindi insomma giovedì tocca portare l'ombrello.

voi Vittoria Zorfini fino alle 18. Vi ricordo di seguirci anche sui nostri social, CFMB 1280, e anche sui nostri personali, anche perché poi insomma condividiamo tanti anche come dire contenuti extra, come quello di Sonia Benedetto sul social della radio. Ieri è andata in piccola Italia per lustrare un po' la mostra annuale che si tiene ogni estate, proprio delle bellissime macchine italiane. C'era anche il nostro mitico Paolo, che saluto e abbraccio, e quindi potete vedere il video anche sui nostri social. E detto questo, comunque giornata veramente bella anche quella di ieri, sono passata, insomma le macchine erano bellissime come sempre, poi in piccola Italia di domenica si respira sempre quell'aria di festa molto molto bella. Allora, intanto vi ricordo che per questo fine settimana l'autostrada 40 in direzione est sarà completamente chiusa tra lo svincolo di Côte de Liès e l'autostrada 15 dalle 23:30 di venerdì sera fino alle 5 del mattino di lunedì, quindi attenzione. Poi stasera si parla ovviamente di mondiali, stasera alle 20 ci sarà in campo USA e Belgio, e fra poco lasciamo la polemica, invece quella relativa al appunto all'attaccante Balogun e alle diverse telefonate di Trump, e invece passiamo al fatto strano della foto pubblicata su Truth dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Giorgia Meloni. Ma è un artefatto, non è vera, è una foto che non è vera, lo sentivamo prima nelle notizie, ne parliamo fra pochissimo. Però io prima direi di iniziare con una canzone, una novità assoluta, sto parlando di Merck e Cremonti insieme a Serena Brancale con i The Colors, perché questa è Partenope.

Sicuramente l'avete riconosciuto, Mango con Mio Fiore Mio, direttamente da ormai, insomma, qualche anno fa. Canzone strapopolare tra i fan, meno tra le classifiche, comunque brano del 2006. Bellissima, devo dire, mi piace riscoprire canzoni come questa. Allora, vi avevo promesso che avremmo parlato della Meloni e di Donald Trump, e quindi ne parliamo. Cosa è successo? Beh, intanto, come dire, è comparsa sul social di Trump questa foto finta, però, dove si vede la Meloni con questi occhi adoranti e che guarda Trump che è di spalle.

l'ha pubblicata domenica sera il presidente degli Stati Uniti sulla sua piattaforma social. Un'immagine appunto manipolata, come dicevamo, e poi la richiesta in lettere maiuscole, richiesta di ordine di protezione, dove si vede la nuova premier appunto con gli occhi sgranati in adorazione rivolti a Trump. Io pensavo, quando ho visto questa foto, pensavo fosse uno scherzo, e invece no, è tutto vero. Allora, intanto la premier Meloni si è astenuta da qualsiasi commento. Del resto non è la prima volta che viene attaccata da Trump. Già a giugno il presidente statunitense aveva affermato, senza prove però, che la leader dell'estrema destra italiana lo avesse implorato di farsi fotografare con lei al vertice del G7 pochi giorni prima. Veramente incredibile. Comunque, insomma, quindi Trump ce l'ha con la Meloni e questa è la verità. Del resto, siamo a due giorni dall'avvio del vertice NATO di Ankara, dal 7 all'8 luglio, e quindi chissà cosa vorrà dalla Meloni. Comunque, ovviamente oggi si parla tantissimo di questo, anche perché su Truth poi Trump ha scritto nel messaggio che accompagnava la foto: necessario un ordine restrittivo, cioè praticamente quel provvedimento che viene applicato dal giudice nei casi di molestie o stalking. Quindi insomma uno sfottò bello pesante, mi verrebbe da dire. Comunque insomma non è simpatico. Secondo il Corriere della Sera, nello sconcerto per questa ennesima offensiva americana, la linea decisa da Palazzo Chigi è quella di non reagire alla nuova provocazione. E quindi c'è stato poi comunque il consulto tra Meloni e Tajani, e quindi hanno deciso di ignorare e andare avanti. Del resto, appunto, siamo vicino al summit NATO, nel quale Trump chiederà conto agli alleati delle spese militari. Questo poi fondamentalmente scrive il Corriere, e niente, e quindi non vogliono fondamentalmente calcare questo terreno di polemiche, si vuole restare aderenti al merito dei dossier che coinvolgono l'Italia. In tanti stupiti anche dalla reazione di Salvini, che di solito gli risponde sempre, stavolta ha tagliato corto, ha detto: non commento più queste cose. Pensate un po', pure Salvini ha rinunciato.

0: cercate un'aria condizionata. Enel Gadget Super Facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gadget vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30 con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gadget, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514-952-8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

E questa era la nuovissima di Levante con Malia in diretta in questo buon pomeriggio. Adesso invece facciamo un salto in quel 2001 quando Raf cantava Infinito.

mail a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio. Non darò soddisfazione ancora,

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezza verità, Gigi D'Alessio in diretta in questo buon pomeriggio, e siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
2: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
1: Mi capita mai di non capire le domande? Capita ogni tanto, invece sapete chi l'ha capita bene la domanda? Sicuramente Céline Dion. Evidentemente qualcuno le ha detto: ma dai Céline, ma continua a fare canzoni, visto che fra poco sarai anche in tour. E lei ha mantenuto la promessa, e quindi il nostro Alexis Leblanc oggi ha aggiunto per noi il suo secondo singolo inedito dell'anno, non quello di Alexis ma quello di Céline Dion, che secondo me ha preso un po' esempio dai Pinguini Tattici Nucleare con Sorry, scusa, lo sento, lo siento. Céline invece ti titola Bonjour, pardon, merci.

0: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
1: Pochi.
2: Pochi. Qua. 1996. J-Ax e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio extravergine Toscanelli, 1 litro, $8.99. Carta igienica marca Royal, $8.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vion, Jarry e Langelier.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. Putin vuole finire la guerra in Ucraina, lo vuole fortemente, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale della Casa Bianca. Anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice della NATO, ha aggiunto. Sull'Iran il presidente americano ha dichiarato che se non verrà raggiunto un accordo con Teheran, gli Stati Uniti completeranno il lavoro. E il presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver parlato con il presidente della FIFA Infantino dopo il cartellino rosso nei confronti di Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti, a quale è stato sospeso il turno di squalifica e che sarà regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio stanotte alle 2 ora italiana. Non era fallo, ho chiesto solo un riesame della decisione, ha detto Trump. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Condannati anche altri 3 imputati, a denunciare 4 è stata una turista finlandese di 27 anni che ha riferito di essere stata stuprata a luglio del 2022. Slitta alle 20 la riapertura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività vulcanica dell'Etna. Organizzati bus e treni speciali per attenuare i disagi dei viaggiatori che sono stati dirottati verso altri scali dell'isola. Disagi anche per chi viaggia in treno, oltre alla prevista deviazione sulla tratta Roma-Milano per lavori sul nodo dell'alta velocità a Firenze, ritardi e cancellazioni anche per un guasto alla stazione del capoluogo lombardo. E in chiusura il meteo, dopo la fase instabile dei giorni scorsi è tornato il caldo.
5: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
6: Previsioni del tempo.
5: Giornata soleggiata quella di oggi, almeno se vi trovate a Montreal, e al momento sono 30 gradi fuori dai nostri studi, cielo un po' velato rispetto a prima, stanotte la minima sarà di 20 gradi, mentre invece per domani martedì 7 luglio sarà una giornata soleggiata con una massima di 27 gradi, attenzione perché con il fattore umidità la percepita sarà di 32, minima di 19, mercoledì anche giornata soleggiata con una massima di 31 gradi, minima di 22, attenzione perché per giovedì è prevista pioggia. Sì.

Leo Gassman in diretta con noi in questo buon pomeriggio, anzi vi ricordo che potete trovarci anche sui nostri social e ovviamente portarci con voi ovunque voi siate, anche grazie al nostro sito internet www.cfmb.ca. Allora, ci sono tantissime notizie tra cui scegliere oggi, ma secondo me una in particolare, secondo me, vi può interessare. Adesso chiediamo alla nostra fantastica regia se ci vuole magari mettere anche una base, così noi abbiamo una base che è molto più bello, non trovate? Questa regia sempre pronta, ci piace moltissimo. Allora, io non vorrei riportarvi in quel periodo buio che è stato il Covid, peraltro mi è uscita un po' così, peraltro è stato anche un periodo illuminante perché magari è sceso dalla propria montagna russa e si è preso cura di sé, magari ha scoperto nuovi hobby, abbiamo imparato a fare il pane, abbiamo saputo ridere e scherzare, per alcuni, per altri non è andata esattamente così, altri si sono ricostruite vite intere, quindi dai, alla fine ci portiamo a casa anche qualcosa di positivo da quel periodo della pandemia, tra cui una vera e propria class action che a quanto pare è riuscita nel suo intento, e cioè farsi rimborsare dalle diverse compagnie aeree, perché in quel periodo vi ricordate quanto fosse difficile viaggiare e quante volte venivano annullati i voli, con quale facilità, con quanti ritardi. In effetti adesso si è acquistato un biglietto aereo, ci sono mi sono sentita con l'accento romano, mi sono distratta, dicevo, ci sono mille cose per cui alla fine il rimborso è difficile da ottenere, ma in questo caso era già stata intentata una class action autorizzata dalla Corte d'Appello del Quebec contro ben 8 compagnie aeree, tra cui Air Canada, Air Transat, WestJet, Sunwing e le loro filiali. Chiunque quindi abbia subito una cancellazione del proprio volo, un pacchetto vacanza a causa del Covid-19, a causa di quel periodo, e non abbia ricevuto un rimborso completo, è automaticamente incluso nel risarcimento di $500, quindi una vera e propria novità assoluta a cui peraltro le compagnie aeree hanno cercato disperatamente di opporsi, fino a portare il tutto davanti alla Corte Suprema, ma la Corte Suprema ha detto no, voi dovete rimborsare. E quindi devono rimborsare $500. Quello che poi qualcuno ha sollevato tra le problematiche è che chi aveva comprato magari dei pacchetti più ingenti, come da $10,000, beh, è chiaro che 500 rispetto alla perdita non è chiaramente sufficiente. Comunque le aziende hanno tentato, come vi dicevo, le compagnie aeree hanno tentato in tutti i modi di fermare tutto questo, ma senza riuscirci, e l'avvocato che si occupa del caso ha poi dichiarato che questa vicenda si trascina da ben 6 anni e sottolinea che la controversia risale all'inizio della pandemia e attribuisce anche questa problematica, questo ritardo nei rimborsi, proprio a, lui l'ha chiamata, Eric Pierre, la lobby delle compagnie aeree di Ottawa. Attenzione qua a usare le parole, ci si può prendere la denuncia. Comunque il tutto per dire che insomma ad oggi, grazie a questa class action, è possibile essere rimborsati, qualcosa che forse insomma non ci aspettavamo quasi più, se vogliamo. Comunque ha dell'incredibile, cioè comunque una bella notizia, possiamo dirlo, almeno per quelli che sono rimasti senza volo all'epoca, oggi magari che si erano un po' lasciati alle spalle quella storia e quei soldi evidentemente persi, oggi magari potrebbero ritrovarsi con $500, comunque non male.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Stavo leggendo le notizie per vedere se c'era qualche aggiornamento, in particolare mi sono imbattuta in questa notizia che so che non piacerà a tantissime e a tantissimi. Sto parlando del famosissimo negozio di Montreal, Steve's, che chiude i battenti, almeno qui in città. Insomma, veramente terribile questo negozio. Io lo conosco da quando sono venuta a Montreal, del resto vanta oltre 60 anni di attività. Insomma, spiega il proprietario che, o meglio, sul sito si legge che la decisione di chiudere è stata presa a malincuore, ma anche con immensa gratitudine. Quindi, insomma, si chiude con immensa gratitudine. Quindi, insomma, si chiude un capitolo meraviglioso di questa città. I fattori che hanno intercorso alla richiesta di fallimento, ovviamente c'è il post-Covid e altri fattori, anche come sta andando l'economia, e abbiamo preso la difficile decisione di chiudere e ristrutturare l'azienda, appunto si legge sul sito. Sto parlando di Steve's Music su St. Catherine, e insomma ci dispiace veramente tantissimo. Peraltro aveva diverse filiali anche a Toronto, a Ottawa e quant'altro, quindi insomma sicuramente ha raccontato un periodo d'oro, e soprattutto lo ha fatto attraverso la musica e le chitarre, ovviamente di tutti i tipi, classiche, acustiche, bassi, chitarre elettriche, con peraltro un modo assolutamente innovativo per l'epoca, e cioè prova prima di acquistare. E ovviamente tu vai a acquistare una chitarra, in teoria dovresti poterla provare prima, e nel negozio di St. Catherine qui a Montreal infatti c'è tutta una parte proprio all'ingresso con il palco, gli amplificatori, stupendo. Steven Kierman ha da appena 18 anni, apre il primo negozio Steve's Music nella vecchia Montreal, era il 1965, poi l'espansione in Quebec, poi a Toronto e poi la grande storia di Montreal, di questa città che è fatta tanto di musica quanto di chitarre. Quindi insomma dopo 60 anni arriva questa notizia, e mi dispiace tantissimo perché lo trovo veramente un simbolo di Montreal. E va bene, io ve l'ho detto, la notizia ve la dovevo dare. Noi adesso cambiamo invece totalmente musica con una delle canzoni che l'estate scorsa ci hanno conquistato. Sto parlando di quella di Olly e Julie, Questa domenica.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Seguici online su cfmb.ca.

Non ve l'aspettavate questa con Dardas, Gali, Madame, Marrakesh, De Fuera direttamente dal 2020. CFMB 1280, l'unica radio che vi fa ascoltare le canzoni più belle di sempre, le novità del momento e vi fa riscoprire anche canzoni che erano passate forse un po' inosservate come questa. È uscita proprio il 15 luglio 2020, manca poco in effetti. C'è anche il videoclip che io non ho visto, mea culpa, ma ce ne faremo una ragione. Comunque a me è piaciuta moltissimo, spero anche a voi, anche perché il ritmo ci porta proprio da un'altra parte. Sapete, quando avete bisogno di viaggiare, allora provate una cucina diversa dalla vostra, musica diversa dalla vostra. Ecco, secondo me in questo senso questa canzone, ecco, ha fatto proprio al caso nostro per viaggiare lontano anche con la fantasia, ma soprattutto con la musica. 17:24 minuti in diretta con voi, Vittorio Zorfini, fino alle 18, e vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet www.cfmb.ca e sul nostro canale YouTube. Eh sì, perché abbiamo un canale YouTube, e voi direte: che ci fate col canale YouTube? Condividiamo le nostre belle interviste, così le potete trovare. Se non siete troppo pratici, diciamo che così vi dovrebbe riuscire più facile, ecco, raggiungerci e riascoltarci. Anche perché spesso mi raccontate che magari ci ascoltate sicuramente dalla macchina o dal vostro giardino, che avete radio partout nella vostra casa, ma altri mi raccontano che ci ascoltano dopo, cioè in post-produzione, cioè dopo appunto che siamo andati in onda, e questo mi fa super piacere perché abbiamo la possibilità di farlo, e quindi sono molto molto contenta che poi possiate ritrovarci anche sui nostri social e ovviamente anche sul nostro sito internet. Sì, perché YouTube è un social, alla fine è molto simile a un social anche lui, anche se in formato in maniera diversa. Noi continuiamo con tanta musica. Allora, prima, nella canzone che abbiamo appena ascoltato si parlava degli anni 90. Ora, dopo gli anni 90 ci sono stati gli anni 2000, soprattutto quando c'era questa canzone che impazzava un po' ovunque. Io non so se ve la ricordate, l'Aiuola, quella di Gianluca Grignani.

E questa viene direttamente dall'estate 2025, l'unica Giorgia in diretta con noi in questo buon pomeriggio. Allora, raccontavamo stamattina, se non sbaglio, col nostro Silvio Orvieto, che ovviamente ritrovate domani mattina puntuali come sempre dalle 6 con Ivan Restelli, forse ne parlavamo stamattina dei vari matrimoni, tra cui quello di Aurora Ramazzotti, che si è sposata insieme a Goffredo Cerza. Una lunga festa di 3 giorni, il rito civile, la festa con gli amici la sera prima e poi il vero matrimonio il giorno dopo, e insomma tante emozioni sicuramente. La mia domanda è se hanno avuto tanto caldo oppure no. Comunque, come si fa in questi tempi moderni per gli invitati? Sulle sedute si fanno trovare delle cose, per esempio il riso, ma senza amido, per evitare di macchiare i vestiti, soprattutto dello sposo, che di solito veste in scuro. Poi il ventaglio, o accessorio dell'estate, di tutti i matrimoni di tutte le estati, mi verrebbe da dire, accessorio veramente infallibile. E poi soprattutto, visto che hanno deciso di fare qualcosa di diverso dalle solite partecipazioni, hanno creato un vero e proprio libretto, il giornaletto, cioè, ve lo ricordate? Cioè era diciamo questo giornaletto per adolescenti, di solito c'erano dei gadget in omaggio, nel paginone centrale c'era il poster che poi aprivi ed era probabilmente di un cantante o di una cantante del momento, poi c'erano tanti inserti e loro hanno fatto questo libricino finto, ispirato al loro matrimonio, a loro due, con le curiosità sulla coppia, insomma cosa carinissima. Ovviamente bagno di lacrime, perché insomma diciamo che quello tra i genitori, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è stato un po' il matrimonio, diciamo così, di persone famose che tutti hanno amato tantissimo e sognato tantissimo, e quindi diciamo è stato molto commovente anche per tutte le parole d'amore rivolte agli sposi. Allora, qui dicono che il matrimonio, che si è svolto in provincia di Siracusa in Sicilia, è stato blindatissimo, sicuramente non è entrato nessuno, ma tutto era già sui social praticamente in tempo reale, perché gli invitati avevano avuto l'autorizzazione a raccontare l'evento anche attraverso le proprie storie sui social. E tra i vari artisti, non so se hanno condiviso, tra i vari ospiti tra virgolette famosi che erano presenti, ma non so se abbiano condiviso appunto il racconto di questo matrimonio, c'erano l'attrice Serena Autieri, Sara Daniele, figlia di Pino, nonché carissima, la migliore amica di Aurora, che peraltro ha fatto incontrare Aurora e Goffredo, e di conseguenza non poteva non essere lei ad officiare le nozze, esattamente così come è stato. E insomma, comunque bellissima tutto quanto. E voi direte: ma come hanno fatto a organizzare una cosa del genere da Milano, eccetera? Beh, ovviamente insomma diciamo che c'è sicuramente un budget iniziale importante, ma soprattutto amiche e amici avevano appuntamento con un pullman, così per arrivare alla location, come dicono quelli bravi. È giusto, molto molto giusto. Peccato che però c'è sempre purtroppo qualcuno che ritarda e che fa aspettare tutti quanti. È successo a Giulia Salemi, che è partita da Milano, e poverina, a quanti è capitato di dimenticarsi qualcosa a casa prima del viaggio? È successo a lei, cosa si è dimenticata? Il vestito del matrimonio. Ovviamente non era lei che si sposava, però era una delle invitate e aveva un abito, quindi lei è arrivata in Sicilia, evidentemente con il bimbo piccolo, ha aspettato che sua mamma arrivasse per tenerle il bimbo durante il matrimonio, e nel frattempo ha dovuto cercare un abito, perché si era accorta a quel punto che non aveva più l'abito per la sera, per il matrimonio. Quindi, nonostante i negozi chiusi a quell'ora, è riuscita a prendere e a trovare un vestito da sposa, e ovviamente le sue scuse sono diventate un po' virali sui social, perché lei inizia dicendo: scusatemi per il piccolo ritardo, e giustamente le fanno notare: ma quale piccolo, ci ho fatto aspettare mezz'ora? E lei dice: sì, ma considerando quello che ho passato, alla fine un piccolo ritardo. Comunque tutto bene quel che finisce bene, insomma, anche perché voglio dire, comunque aspettare
così far aspettare così tanto, insomma, non è proprio simpatico, ecco, soprattutto immagino il luglio in Sicilia non sia proprio caldissimo. Invece cos'è caldissimo in questo momento? La nostra bellissima playlist di oggi, perché abbiamo tra le novità del momento una che sta spaccando tutte le classifiche, in vetta in cima a tutto quello che è ascolti, radio. Sto parlando di Rama, che evidentemente è ispirato lui dall'estate, non ne sbaglia una, neanche questa, Cabana, ricorda un po' la Isla Bonita.

E prima di arrivare al brano canadese dell'ora abbiamo un'altra novità, Emma, che torna con un featuring molto speciale, quello con Fabri Fibra, Antidroga.

0: Eh beh, ci piace comunque tantissimo, non so cosa ne pensate voi, comunque a me è piaciuta un sacco, Antidroga, Fabri Fibra, Emma Marrone, c'è anche il videoclip, ma anche stavolta non l'ho visto, colpa dell'assenza di MTV, può essere.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco, mettimi un disco, disco, I love it.
0: E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora, che quando l'ho chiesto ad Alexi momenti cade dalla sedia. Forse perché un po' ci eravamo un po' dimenticati di questo grande successo del 2011 di Carly Rae Jepsen, canadese 100%, che ha sbancato veramente, perché ha avuto un successo pazzesco, è stata in cima alle classifiche per non ricordo quante settimane, tantissime comunque, in diversi paesi. Sapete con quale brano? Io adesso lo so che vi stupirò, perché adesso io la metterò e voi direte: ah, ma sì, certo, non me la sono mai più levata dalla testa. Io lo so che lo state pensando, Call Me Maybe.

0: lo so, ve l'eravate un po' dimenticata, comunque l'abbiamo riascoltata, che fa un po' estate, ci mette leggerezza, un po' di benessere, esattamente come quanto ci emoziona il prossimo brano. Ornella Vanoni, Un sorriso dentro il pianto.
1: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia,

Vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie, grazie, non finirò mai di dirvi grazie abbastanza. Noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle 15 al buon pomeriggio, non perdete ovviamente le trasmissioni in lingua italiana che tornano domani mattina sempre a partire dalle 5 con Roberto Rantucci e poi a seguire ovviamente con loro Silver Viegio e Ivan Restelli al risveglio. Allora, oggi ci salutiamo con una canzone speciale che ci ha richiesto la nostra cara Lucia, Vecchia Roma, Gabriella Ferri. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ik rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.